0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Kiss.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Le 6 in punto anche di questo nuovo giorno di agosto. Attenzione, io la prendo larga perché non ho ancora fatto in tempo a guardare che data siamo oggi, quindi il 2 dovrebbe pure essere una domenica, se il calendario mentale mio corrisponde col calendario mentale del nostro PC. Buongiorno da Lauda Giuliet.
6: Buongiorno, domenica 2 agosto, hai detto bene, giro di boa per noi signorina, forse.
5: Sì, esatto.
6: Credo proprio di sì.
5: Siamo arrivati alla 7ª alba consecutiva, domani l'8ª, quindi si scavalla ufficialmente oltre la china di queste 2 settimane. Sfrecciati per oggi però 4 ore da passare assieme, come al solito, belle ricche, what the fuck, dediche richieste, guest the band,
6: poi soprattutto le news tra pochissimo. Intanto Alice in Chains, Man in the Box.

0: 6:06, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: 7 turisti italiani tra le 13 vittime dell'incidente aereo avvenuto nel sud del Perù, dove un piccolo velivolo turistico che sorvolava le linee di Nazca si è schiantato al suolo incendiandosi. Era decollato dall'aeroporto di Prisco. Tra le cause, il forte vento che imperversava sulla zona. La Farnesina segue la situazione insieme all'ambasciata italiana a Lima.
0: Il caos migranti a Ceuta. In Italia sono scattati i controlli nei porti e aeroporti per i passeggeri extra Unione Europea provenienti dalla penisola iberica. Le opposizioni chiedono alla Premier di riferire in Parlamento. Secondo il sindacato di polizia, i controlli alle frontiere portano ad un alto rischio di paralisi degli scali.
1: 3 morti e 15 feriti, il bilancio di un'esplosione avvenuta in un caffè all'aeroporto a Mosca. Secondo i media indipendenti, al momento dei fatti era in corso una festa per un generale. A portare l'ordigno, secondo l'antiterrorismo russo, sarebbe stata una donna che risulta tra le vittime.
0: E sono 3 le persone che risultano indagate per il crollo della palazzina di Rione Pistunina a Messina. La procura della città dello Stretto ipotizza i reati di omicidio colposo plurimo, rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro e disastro colposo. Nel crollo 3 persone hanno perso la vita, l'ultimo corpo è stato estratto dalle macerie poche ore fa. 3 persone risultano ancora disperse.
1: Il possibile emendamento per vietare il burka a scuola, al quale il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara sta pensando, è importante per riaffermare i valori di dignità della donna e di eguaglianza fra uomo e donna, è quanto ha dichiarato lo stesso ministro in un'intervista.
0: E siamo alla pagina sportiva con le amichevoli estive delle squadre di Serie A. A Hong Kong l'Inter batte ai rigori il City per 4-2, la Roma va KO per 4-1 contro il Cardiff, l'Udinese invece 3-3 con il Magonza, la Fiorentina rimonta con il Real Madrid per 2-2. Per il momento, per quanto riguarda le news, è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Sarà una domenica pienamente soleggiata su gran parte della nostra penisola, ma con qualche eccezione. Non escludiamo infatti la formazione di isolati temporali di calore, in primis su Alpi, Prealpi e Appennino, ma occasionalmente non esclusi anche sull'alta pianura padana. Caldo sempre molto intenso ed afoso, con punte di oltre 38 gradi sulle zone interne. Ma per tutti gli aggiornamenti e dettagli scaricate l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Beh, diciamo che quello che stiamo provando noi stamattina, Oasis, The Shock of the Lightning, più o meno il nostro sarebbe The Shock of the Light, perché sì, qua o alle scale e agli ascensori piace cambiare, e anche alle luci, oppure io non ho capito esattamente quale sia il problema, perché noi siamo illuminate da una luce divina che o è divina o è di Barbara D'Urso, perché le soluzioni sempre lì sono, sempre due. E quindi adesso stiamo un attimo cercando di capire, però potrebbe essere una scusante in più per dirvi: accendete il 258 del digitale terrestre, perché noi anche in diretta qui da Praia Mare, dal TH Resort, siamo in radiovisione.
1: Ci siamo, tentiamo insomma quello soprattutto, ma lo shock è qui, oltre che del lightning o del light and della light in generale, riguarda anche la fauna che passa qui davanti, perché ci siamo guardate, abbiamo detto no, ma che cosa succede il sabato notte in questo villaggio? E va da sé che passa il classico pazzo del villaggio, ma fosse uno, però qui ce ne sono almeno una decina, ne sono passati stamattina. Comunque, detto ciò, di cose pazze ne abbiamo da raccontarci in questi giorni, anche in questa domenica 2 agosto, che ci vede insieme appunto fino alle ore 10, per poi lasciarvi con tutta la programmazione di Radio Freccia fino a mezzanotte. Ecco, noi ci siamo H24 praticamente. E detto questo, comunque torna tra pochissimo il momento del What the Fuck.
0: Ok.
1: Ecco. Poi torna il nostro classico momento dell'attualità, in cui torniamo sempre un pochino più serie, e poi si continua a giocare con la nostra enigmistica, Guess the Band, dediche richieste.
0: Ce n'è di cose da fare. In tutto questo io ho una teoria che rientra un pochino anche nel WTF, cioè si sa che ai villaggi di solito il cambio è sulla domenica mattina, quindi tutti questi spiriti che noi vediamo vagare in giro sono legati al fatto che hanno fatto bagordi stanotte mentre noi dormivamo, e anzi già pronti un paio di what the fuck legati proprio a quello. Questi andavano avanti a festeggiare come se non ci fosse un domani, perché effettivamente oggi partono,
1: vero?
0: Poi ci sono anche tre ragazzini che dopo ti racconto, guarda.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.

0: Intelligente! Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
1: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: freccia. Rock Time.
1: Le 6:19, sfrecciati. Quante cose ci sono che stamattina non girano bene. Allora, che siate ancora a casa, che stiate smattando con la partenza intelligente, che intelligente non era, sfogatevi.
2: What the fuck?
3: E fatelo sempre al 366-634-466. Abbiamo già un esempio?
1: Ah, quanti esempi. Per esempio, i tre ragazzetti che io ho detto, ma chi sono sti babbi che camminano qui? Dicevamo, spiriti resistenti da questa notte di bagordi, che per fare gli splendidi, quando mi hanno vista arrivare, fanno...
4: Oh, regà, ci siamo svegliati presto stamattina.
1: Tra di loro, poi parte il classico... Ma what the fuck?

0: Bob Dylan, Like a Rolling Stone su Radio Freccia, insieme a tutti i WTF che arrivano, già tantissimi devo dire.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Allora, il mio WTF di oggi è per mia cognata, che tutte le volte bisogna partire da qualche parte, si sì, decide un orario sì. E lei ritarda sempre di tre quarti d'ora, un'ora, mortacci sua, WTF, Angelo da Carrara.
1: Ma allora io voglio sperare che nella famiglia della cognata siano in tre, così hanno preso un quarto d'ora accademico a testa, uno, due, tre quarti d'ora, altrimenti non si spiega, perché quello è veramente tanto, sai, in ogni gruppo c'è l'amico, quello che è il ritardatario, sì. Allora gli dici la mezz'ora prima. Ma una mezz'ora e già è tanto.
0: Già è tanto, io sono per il quarto d'ora accademico, come ha detto il nostro sprecciato, perché oltre il quarto d'ora comincia a diventare maleducazione. Dobbiamo partire tre quarti d'ora, magari ti becchi quella colonna di traffico che ti intasa tutto il viaggio che ti eri fatto in testa anche.
1: Mamma mia.
0: Sì, sì.
1: Ma a proposito dei nostri di What the Fuck, sì. Ne ho uno che adesso è diventato un problema che devo risolvere nel corso della giornata.
0: Okay.
1: Perché facciamo un rapidissimo recap. Domenica sera qui da noi c'è la discoteca fuori, ma la discoteca quella vera che uno sente nel letto, come se ti stessero mettendo, non lo so, il reggaeton sul cuscino di fianco.
0: Ok.
1: Questa mattina mi sveglio e scopro di aver perso uno di quei tappini per dormire, per le orecchie.
0: Dove l'hai perso?
1: Nel letto, ma non si è più ritrovato, perché esattamente come i calzini in lavatrice, i tappini nel letto. Secondo me c'è un mondo parallelo che inghiotte tutto.
0: Sì.
1: Cioè, io devo correre a trovarne uno, perché altrimenti di nuovo è Zampette Zampette Bad Bunny nel letto di fianco,
0: certo,
1: a me.
0: Certo, ma quello vuole stare lì. Comunque, vuoi sapere che cosa succederà?
1: Sì.
0: Non voglio essere l'uccello del malaugurio, però tu comprerai questi benedetti tappi,
1: sì,
0: anziché cercarli accuratamente nel tuo letto, e andrà da sé che una volta tornata in hotel, quando ti avranno pure sistemato la stanzetta,
1: sì,
0: ti avranno lasciato il tappo perso lì sulla scrivania, che non c'è.
1: Vedi,
0: perché noi,
1: ecco,
0: abbiamo la scrivania in stanza.
1: Tu sei lungimirante su questa cosa. Io già invece prevedevo che vado a comprare i tappi sperando di dormire e stanotte mi ritroverete come cubista là sulla console del Fred De Palma di turno in discoteca.
0: Ma perché non hai detto che sarà così? Non vuoi andare a ballare stasera? Dillo che vuoi andare a ballare Fred De Palma e Bad Bunny.
1: Mamma mia, che brutta roba.

0: continuano i vostri what the fuck al 366-663-4466 e ce n'è un po' di tutti i tipi, tipo anche Alberto, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao Freccia, what the fuck al fato, al destino, chiamatelo come vi pare. Niente, luglio e anche agosto sarò segregato in casa per un problema al piede, adesso mi dovrò operare.
0: No!
2: Non è che c'è, è abito al mare, non è che c'è lì per caso una stanza con lettino, ombrellone riservato per mutilati, invalidi.
0: Ma no, poverino, cioè lui dice poi io passerei l'estate migliore della mia vita, le sta provando tutte per convincerci. Allora, ti do, che può sembrare una risposta paracula, sì, ma non lo è, perché ci siamo schiantate noi per prime quando io ho voluto fare il cambio camera per allontanarmi, sì, da Bad Bunny. Il villaggio è al completo.
1: Ah.
0: Quindi non possiamo fare niente.
1: Quindi praticamente ti stai dicendo di attaccarsi lì?
0: Beh, ma lui già vive al mare comunque. Cioè, ma avesse detto dai, su, vivo da altre parti, sono un poverino, sotto una rotatoria, non lo so.
1: Sotto una rotatoria.
0: Capito, a Milano, sotto un cavalcavia. Allora,
1: gente sotto la rotatoria, non l'ho mai vista.
0: Però comunque, tutto sommato.
1: Però vabbè, dai, pensa a una cosa, che comunque noi siamo in ogni dove. Cioè veramente, sì, con la radiodiffusione noi siamo ogni dove. Quindi bene o male ci siamo.
0: What the angoscia.
1: Mamma mia. Sì, siamo onnipresente come l'altissimo che ci sta illuminando in questo momento. Steffi, what the fuck all'oroscopo, che mi aveva detto che durante le stelle che durante le stelle sarebbero state, che alcune stelle sarebbero state a mio favore per fare nuove conoscenze. Quindi what the fuck, sono alla seconda estate da single e il giro di amici mi pare sempre lo stesso.
0: Ai ai ai, male
1: brutto.
0: Beh sì, buongiorno
3: sfrecciati. Il mio what the fuck va alla mia collega, che sarà sicuramente in ascolto,
0: sì,
3: che ogni volta che mi dà il cambio mi arriva spaccata. What the fuck?
0: Ah.

0: love. Radio Freccia. Le 6.37 in questo Rock Morning continuano tutti i vostri What the Fuck. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno a tutti i speciati, è Marco Caramba da Castelnuovo Magra. Il mio What the Fuck va per l'ennesima volta a me stesso, che ieri sera mi sono sfondato al sushi come se non ci fosse un domani. E stanotte ho visto i Sorci Verdi.
0: Marco.
1: Vabbè, What the Fuck Marco. A tutti.
0: What the fuck, Marco?
2: Bellissimo, anche perché nel mentre forse il microfono apriamolo, forse il canale di WhatsApp apriamolo, è tutto meraviglioso.
0: Ma perché secondo me non ci vedi quelli occhiali?
2: No, io sono diventata una specie di cieco di Sorrento, che tutto sommato non è lontanissima come località. Però adesso di due una: o mi fate togliere sti occhiali da sole, abbassate la luce, o vado avanti a non vederci niente, mi schianto contro la prossima porta.
0: Vado a prenderli anch'io tra poco.

0: ACDC, Whole Lotta Rosie. Ce l'ha fatta, ho corso.
1: La nostra Laura ha fatto uno scatto per andare a prendere, voi direte, materiale importantissimo per la diretta. No, degli occhiali da sole, perché adesso stiamo risolvendo questo problemino dove ci dicono, beh, ma lasciate stare perché la luce, Barbara D'Urso, potrebbe anche giocare a vostro favore. Allora, what the fuck?
0: Infatti, che volete dire?
1: Queste insinuazioni direttamente così la mattina, anche perché di problematiche da risolvere ne abbiamo un tot. Io posso dire, what the fuck, in seconda, al fatto che in questo villaggio ci siano anche dei miciotti molto carini. Questo mi sta mettendo una nostalgia del peloso che voi non potete capire. Poi ce n'è uno che è bianco arancio esattamente come il mio, e allora io parto in queste scene che se le fa un bambino di 5 anni dici che carino,
0: pure
1: se le vedi fare a un adulto grande, in teoria pure vaccinato, non è che ti venga da dire che carino, dici chi è sto disagiato, what the fuck, che inizio l'avvicinamento, ma vieni patato, ma non ti faccio niente, vieni qui che ti voglio solo coccolare, ecco. What the fuck a me?
0: Senti, se vuoi oggi arriva Fulvio, quindi ti do un cane, va bene lo stesso?
1: Va bene, quadrupede.
0: Una specie di cane, un quadrupede, sì, con il muso schiacciato, cerca ciotole che possano essere non labirintiche così da potersi abbuffare. Se tu gli dai e lo corrompi con del buon cibo, anzi con del cibo in generale, lui mangia qualsiasi cosa, va bene, può essere tuo amico fino alla prossima domenica e oltre anche.
1: Stai facendo una descrizione, poverino, di questo
0: è
1: Fulvio.
0: È così, che... ragazzi, cioè questo cane mangerebbe anche noi se gli potesse essere permesso. Comunque io vado a fare che lo dico a

0: questi occhiali me li sono appena messi, ma sono cionci, come perfetto. Si dice, non so in quale regione d'Italia, nemmeno nella mia si dice cionci, però penso che si intenda alle creme solari, perché qui vedo proprio la patacca della crema solare, che tutto occhi l'occhiale e ti rimane là.
1: What the fuck? A proposito, al 366-663-4466 ci arriva un what the fuck non, nemmeno tanto velato al caldo, perché in provincia di Chieti ci dicono, se già fa caldo ora, non osiamo immaginare le temperature, per esempio, alle 14. Ragazzi, sono giorni torridi.

0: what the fuck continuano al 366-663-4466. Qua ci stanno arrivando un sacco di messaggi, persone in partenza, gente che fotografa le auto, gente che addirittura mi manda, ma giusto così per girare il dito nella piaga, una foto di tre micioni su un piano cucina, tutti bellissimi, uno tigrato anche bianco e arancio come il mio.
1: È vero, sembra un po' Silvestro da piccolo.
0: Adesso io vado un attimo.
1: Che ha la faccia da piccolo, però non è piccolo questo gatto.
0: No, non mi sembra esattamente piccolo, anzi mi sembrano tre bestioni. Adesso io mi apparto un attimo, sì, come si faceva all'asilo quando la mamma, sì, ti lasciava e tu sapevi che dovevi restare lì, faccio un piantino e torno.
1: Va benissimo. Intanto qua ci arrivano anche dei what the fuck relativi al cibo. What the fuck alle ostriche che ho mangiato ieri sera, per fortuna che ci siete voi a farmi compagnia, perché è tutta la notte che non dormo per il mal di stomaco. Ai. Brutta storia, io ho sempre il terrore di mangiare questa roba, eppure la sto mangiando come se non ci fosse un domani. Le ostriche non le abbiamo, però insomma tutto bene fino adesso.
0: Vedi, invece io what the fuck, perché lo sanno che sono quella che fa colazione, le viene freddo, che poi mangia una cosina anche leggera e le si pianta sullo stomaco. What the fuck, non so perché io non riesco a mangiare pasta,
1: no,
0: da quando sono qua, ma anche mangiata fuori dal villaggio, quindi non è colpa della cucina di qui.
1: Okay.
0: Io non so perché, ma non c'entra glutine, non c'entra. Assieme a Cassidy e anche altri colleghi stavamo cercando una spiegazione pseudoscientifica, perché per il resto, cioè, colazione, Lau è testimone di quanti carboidrati io sia in grado di scofanarmi.
1: Di quanti pancake. Comunque, noi scienziati non siamo, però se c'è qualche scienziato all'ascolto, qualche

0: medico, nutrizionista, non so, poi gli alimentaristi non esistono, però vabbè, insomma, qualcosa che possa Cassidy salvare la nostra Juliet, perché vuole mangiare la pasta, anche quel timballo di riso dell'altro giorno,
1: capito,
0: no?
1: Cassidy, una risposta alla data, guardate che è scienziata, la nostra,
0: sì,
1: Cassidy,
0: sì.
1: Lei dice: considerato che non è la cucina, non è probabilmente la pasta, perché anche a casa ne mangi di marche diverse, secondo lei è l'acqua in cui viene fatta bollire, e io magari sono sensibile a quella, visto che in teoria non sarebbe potabile.
0: Aiuto.
1: Qua

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Alle 6.52, in conclusione dei WTF, puoi vedere che ci è arrivata la spiegazione pseudoscientifica dei miei malanni.
2: Sentiamo, va.
3: Te, cara, ti sento ossicata il primo giorno, anzi la prima mattina della trasferta, che sei andata a bere l'acqua del rubinetto nel bagno accanto. E ora sei diventata sensibile a quel tipo di acqua.
1: Ah,
3: è per quello. Sei intossicata. Prova a berne un sorsino tutti i giorni per vedere di assuefarti piano piano a quell'acqua.
1: Ah, ok. No, perché un mio amico che frequenta il CERT mi ha detto che questo si chiama richiamino tattico.
4: Ok.
1: Non lo so se funzioni anche con l'acqua non potabile.
4: Mamma mia, comunque sei idrosensibile, abbiamo capito questo da questa mattinata.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia.
2: Le 7 e quasi un minuto, sfrecciati buongiorno da Lauda, Juliet, dai nostri disagi, anche perché qui uno cerca di risollevare le sue sorti prendendo un caffettino, ma stamattina la coordinazione occhio, mano, probabilmente anche bocca, l'abbiamo lasciata dormire in camera. Mi sono appena sbrodolata di caffè, sono arrivata con il pezzettino di Scottex come le signore.
3: Peccato che hai detto che ti sei sbrodolata, perché volevo illudere i nostri tecnici che ci stanno guardando dall'assù con il bicchierino sul mix, facendogli pensare che potesse essere pieno. Quindi gli scherzi di cattivo gusto di questa domenica loro li fanno a noi, scusa, dicendo che sono fantasmi che ci guardano,
2: e noi
3: facciamo a loro, ecco.
2: Assolutamente, si comincia così anche questa seconda ora assieme. Tra pochissimo andiamo a fare colazione,
3: andiamo, sì.

0: Le 7:04 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il presidente Trump ha affermato di aver accettato di ritirare l'attacco contro l'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente. Indispensabile però che si arrivi ad un accordo rapido sulla totale riapertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran.
0: E ci sono 7 italiani, tra cui 3 giovani tra i 18 e i 24 anni, tra le 13 vittime dell'incidente avvenuto ieri sera.

0: era in Perù, dove un piccolo aereo da turismo, subito dopo il decollo dallo scalo di Prisco, si è schiantato al suolo a Nazca, incendiandosi. Tra le possibili cause ci sarebbe anche il forte vento.
1: Il caos migranti a Ceuta. In Italia sono scattati controlli nei porti e aeroporti per i passeggeri extra Unione Europea provenienti dalla penisola iberica. Le opposizioni chiedono alla Premier di riferire in Parlamento. Secondo il sindacato di polizia, i controlli alle frontiere portano ad un alto rischio di paralisi degli scali.
0: La cronaca: sono 3 le persone che risultano indagate per il crollo della palazzina di Rione Pistunina a Messina. La procura della città dello Stretto ipotizza i reati di omicidio colposo plurimo, rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro e disastro colposo. Nel crollo 3 persone hanno perso la vita. L'ultimo corpo è stato estratto dalle macerie poche ore fa. 3 persone risultano ancora disperse.
1: 2 persone risultano indagate dalla procura di Perugia dopo la morte di un musicista nella stanza di un albergo nel centro del capoluogo umbro e di un'altra componente della stessa orchestra che era con lui e ricoverata in gravi condizioni in ospedale in seguito a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. La procura ipotizza l'omicidio colposo e le lesioni personali gravissime.
0: Lo sport: le amichevoli estive delle squadre di Serie A. A Hong Kong l'Inter batte ai rigori il City per 4-2, la Roma va KO per 4-1 contro il Cardiff, l'Udinese 3-3 con il Magonza, la Fiorentina rimonta con il Real Madrid per 2-2. Per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Sarà una domenica pienamente soleggiata su gran parte della nostra penisola, ma con qualche eccezione. Non escludiamo infatti la formazione di isolati temporali di calore, in primis su Alpi e Prealpi Appennino, ma occasionalmente non esclusi anche sull'alta pianura padana. Caldo sempre molto intenso ed afoso, con punte di oltre 38 gradi sulle zone interne. Ma per tutti gli aggiornamenti e dettagli scaricate l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Yalter Bridge, Open Your Eyes, quindi aprite i vostri occhietti, una nuova giornata sta iniziando, scofanatevi una colazione dal mondo assieme a noi, potremmo sì. essere lanciati così oggi.
1: Bello.
0: Anche perché andiamo effettivamente un po' lontano, un po' fuori porta, per una colazione che è, credo, tutto tranne nelle nostre corde italiche.
1: Sì.
0: In Myanmar, già che si tratta di una zuppa, mi fa dire che non è esattamente la nostra colazione.
1: No, questa zuppa si chiama Mohinga. Effettivamente potrebbe, non è la nostra colazione, ma potrebbe essere, io ho detto un buon pranzo, per Juliet una buona cena, perché lei il brodino se lo beve soltanto la sera.
0: Sì.
1: Allora, in cosa consiste questa Mohinga o questo Mohinga? Non sappiamo se è maschio o femmina. Allora, è una zuppa ricca a base di noodle di riso e brodo di pesce. Già sul pesce qua cominciamo, partiamo malissimo. Come si prepara? Praticamente viene bollito questo pesce gatto con la citronella, fusto di banano, zenzero, cipolla, aglio e farina di ceci tostata, perché quella serve a dare un pochino di densità.
0: Signora mia, non c'è l'amido della pasta, ci mettiamo un po' di farina di ceci tostata, perché poi fosse il problema il pesce gatto, cioè il pesce gatto è la cosa più leggera che ci metti qui dentro. Dopo che ci hai infilato la cipolla, no, ecco. Non sarei qui a raccontarlo, ecco. Credo. Ma poi il fusto di banano, che già mi sa di pesante solo a citarlo. Ecco, viene servita bollente, perché vuoi mai non passarti il fazzolettino sulla fronte mentre sorbisci questa zuppa. Spaghettini di riso guarnita con uova sode, diamoci proprio quella parte proteica, frittelle croccanti di lenticchie o cipolle e ridangate con la cipolla, coriandolo fresco e una spolverata così di succo di limone.
1: Che sgrassa.
0: Che sgrassa.
1: Anzi, lime ancora meglio, sgrassa ancora di più.
0: Capito? Adesso sì. Poi alla fine te la servono con l'ananas, che come le nonne insegnano dopo il pranzo di Natale, anche quello sgrassa,
1: sì.
0: Giusto?
1: Eh sì, certo. Comunque avrei detto che le uova sode sono la cosa più normale per te, il pesce gatto, ma perché quando si parla di gatti, che siano pesci o che siano gatti a quattro zampe, per te è la stessa cosa. Però non li mangi.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: sia Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.
3: Radio Freccia.
4: 16 sprecciati nella nostra domenica mattina, visto che pur sempre qualcuno lavora, anche se siamo al 2 di agosto, ci è sembrato giusto, nel momento dedicato all'attualità, riportarvi questa novità che arriva dal Giappone, ma che tanti vorrebbero magari fosse introdotta anche in Italia. Cioè, il Giappone ha preso una decisione storica, per la prima volta ha ammesso i Bermuda in ufficio. Perché? Per affrontare queste estati sempre più torride, soprattutto legate al cambiamento climatico. E allora ci si chiede, in estate, quando le temperature diventano davvero proibitive, ha ancora un senso avere un dress code in ufficio? Per esempio, uomini in completo, donne senza canotta? Ne parliamo con voi al 366-663-4466.

0: si parla di attualità questa mattina, si parla di dress code da ufficio, perché dal Giappone è arrivata questa novità per cui l'amministrazione di Tokyo, dopo estati di caldo record, ha concesso sostanzialmente ai dipendenti di utilizzare i bermuda in ufficio. Questo per diverse motivazioni, tra cui anche quella del risparmio sull'aria condizionata. E allora ci stiamo chiedendo se questa idea possa essere applicata anche in Italia, se voi, per esempio, nei vostri uffici dovete sottostare a un dress code particolarmente rigido anche e soprattutto d'estate, perché poi in America sono molto bravi a mettere dei nomi, addirittura su TikTok, soprattutto quando si cambia lavoro, ci sono tanti che chiedono: ma nella mia policy dell'ufficio c'è scritto che mi devo vestire smart casual, business formal. Esattamente cosa vogliono dire queste cose, se vengono applicate anche da noi?
1: Esatto, sì, che poi questa cosa, stavamo leggendo, è arrivata già in Europa. Per esempio, un paese come la Francia ha deciso di approvare questa decisione partita dal Giappone. Ecco, il ministro, per esempio, del lavoro in Francia ha detto che lui in primis continuerà ad indossare giacca e cravatta malgrado le temperature oltre i 30 gradi che sappiamo soffocano Parigi e soffocano tantissime città europee. Però lui dice: io non faccio un lavoro fisico, quindi non posso essere un buon esempio. Si è messo nei panni dei lavoratori, anche quelli in ufficio, ha detto perché no. Però vogliamo estendere il dibattito anche per quanto riguarda, per esempio, l'utilizzo dei sandali, perché anche di questo si è parlato. Le donne li possono portare, quindi hanno trovato discriminatorio il fatto che gli uomini non possano farlo. L'utilizzo della canotta, abbiamo detto, per le donne, tantissime, comunque anche se le portano, se le indossano eleganti, pare che non le possono indossare in ufficio.
0: Esatto, addirittura facendo un sondaggio è emerso che un terzo delle persone intervistate preferirebbe subire una riduzione del 10% dello stipendio piuttosto che vestirsi bene in ufficio. È pesante questa cosa.

0: I Cure, torniamo a parlare con voi di attualità. Stiamo trattando l'argomento dei Bermuda in ufficio, ma non soltanto i Bermuda, perché abbiamo voluto aprire il dibattito, allargare il dibattito anche all'utilizzo dei sandali per gli uomini oppure delle canotte per le donne. Questo è partito dal Giappone, ma poi si è espanso anche in Europa. La Francia già ha deciso. Comunque stanno arrivando già diversi messaggi al 366-6344-66 in cui dite la vostra. Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, io ho la fortuna di lavorare in un ambiente europeo, per quanto la sede sia in Italia, quindi però tutti i colleghi stranieri, e quindi viene tollerato da anni che anche noi uomini andiamo in pantaloncini, ciabatte e maglietta. Questo almeno dal 2015, quindi speriamo che il mondo si allini presto, perché è tutto un altro vivere. Ciao.
1: Ecco, lui arriva a citare addirittura le ciabatte, che sono proprio forse l'emblema più estremo del casual estivo, però si diceva che anche a livello di regioni in Italia, per esempio il Friuli Venezia Giulia, si sta muovendo tra buon senso, che è quello che tanti ci stanno anche scrivendo nei messaggi, vorrebbero vedere applicato, e un casual estivo, lo stanno chiamando così. Addirittura in alcuni casi si sta puntando a incentivare lo smart working, perché così sostanzialmente le persone a casa possono vestirsi più o meno come vogliono. Ma la questione vestiario è così impattante che il 45% delle persone intervistate da un sondaggio rileva, o meglio dice sostanzialmente, che sono stanchi di indossare completi. I pantaloni eleganti stanno al 31% delle cose più odiate da questi lavoratori. Alcuni dicono che i pantaloncini adesso dovrebbero essere indossati un po' ovunque, altri invece sostengono che vadano reclusi solo al campo da tennis o in spiaggia. Il dibattito è aperto al 366-663-4466, poi ci sono anche quelli che puntano il dito sul fatto che tanti lavori richiedano per forza una divisa.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 7:32 Sprecciati continua il nostro dibattito in merito al dress code d'ufficio, soprattutto durante le giornate estive, roventi. Al 366-663-4466 Maurizio ci dice: fortunatamente lavoro per una multinazionale iperflessibile. Da noi puoi incontrare chi è ipersportivo fino a quasi ad arrivare in infradito in ufficio, come quelli in giacca e camicia. Cravatta no, perché sarebbe davvero troppo.
2: Eh sì, poi abbiamo detto un po' che le cose sono cambiate, no? Perché se andiamo a parlare con dei giovani, con la generazione Z, logicamente sono cresciuti con un'altra mentalità che vede comunque un'apertura maggiore anche per quanto riguarda il dress code in ufficio. Poi se si parla invece con i boomer o con i millennials, le cose cambiano

0: dress code adeguato alle temperature estive, ne stiamo parlando con voi al 366-6634-466. Effettivamente stanno arrivando tantissimi messaggi, come quella di Dina che ci scrive: in Italia siamo fermi al 1920, dove i boomer pensano ancora a fare continue call, continue riunioni di persona, lavorare in sede, pensare che chi sta in smart non lavori e non si accettano nuove idee moderne e innovative da menti più giovani. Questo paese forse avrà un cambiamento tra 30 o 40 anni, quando i boomer non saranno più al comando di tante cose, ci dicono.
1: E infatti i boomer rientrano proprio tra quelli che fanno più fatica ad accettare i Bermuda. Il 57% non li vorrebbe, il 75% invece degli intervistati dei millennial ritiene sempre o talvolta accettabile indossare pantaloni corti al lavoro, una percentuale che però torna leggermente ad abbassarsi con la generazione Z, l'abbiamo detto più volte. I più giovani tendono ad avere posizioni più arretrate di chi li ha preceduti, probabilmente è anche sintomo di un periodo storico di grande difficoltà che porta poi sostanzialmente all'indietro le idee. Qualcuno punta anche il dito sulla tipologia di divise, ci scrivono: ciao Sprecciati, a proposito di chi è costretto a lavorare in divisa, c'è anche da dire che alcune aziende danno delle divise inappropriate. La mia compagna lavora in un supermercato ed è costretta a utilizzare sia i pantaloni che il camice, cioè di un bel tessuto pesante e sintetico, e sopra ad avere anche un cappottino. È vero, all'interno dei supermercati hanno l'aria condizionata, ma se sei lì a lavorare con addosso quelle cose, l'aria condizionata non la senti nemmeno.
0: Esatto. E a proposito di divise inappropriate e anche, mi verrebbe da dire, abiti inappropriati, ci scrivono: sarebbe una cosa sacrosanta in Italia, anche perché l'abbigliamento maschile formale è sempre inadeguato alle temperature estive. Ecco, il Giappone aveva già tolto le cravatte tantissimi anni fa, adesso sono passati direttamente a mettere i pantaloncini corti.

0: continua il nostro dibattito in questo momento di attualità sulla questione dress code in ufficio, soprattutto quando le temperature si alzano, si arriva alle giornate torride come per esempio quest'estate, e tanti dicono: ma ha senso continuare a lavorare soffrendo all'interno di uniformi, divise, tailleur? E questo riguarda un po' sia il mondo maschile che femminile, ma forse va detto soprattutto il mondo maschile.
1: Vero.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ma come mi dispiace per la gente in ufficio che ha caldo, io faccio il cuoco da 20 anni e la divisa è sempre quella, grembiule, giacca a doppio petto, cappello, braghe lunghe, ci siano 40 gradi fuori e ce ne siano almeno 10.
1: Sì.
2: Vabbè, ciao.
0: Perché purtroppo in questo caso si ritorna in quella casistica del chi indossa una divisa e la deve indossare per forza. In tanti altri casi, dicevamo, per esempio ci sono anche regioni che si muovono in questa direzione, Friuli Venezia Giulia, il comune di Trieste è arrivato a esporsi dicendo che a livello di codice di comportamento in ogni caso i dipendenti sono tenuti testualmente a presentarsi al lavoro assicurando il decoro personale e il rispetto del ruolo istituzionale ricoperto. Quindi non mettono questo capo sì, questo capo no, ma una linea generica.
1: Ecco, perché dipende anche dal tipo di bermuda che tu indossi, insomma, questo viene naturale dirlo. Al 366-634-466 continuano ad arrivare i vostri messaggi. Frank ci scrive che poi in molte aziende non c'è nemmeno scritto che non si possono portare i bermuda, però la gente ha paura di indossarli, forse perché siamo basati comunque su una concezione ormai radicata proprio nelle nostre mentalità, anche questo c'è da dirlo.
0: Esatto, allo stesso modo in tanti casi, per esempio per il dress code femminile, le donne sono obbligate a portare ancora in tanti casi tailleur, tacchi, cose che anche d'estate possono diventare molto molto scomode da gestire, ma al contempo non gli viene permesso indossare delle canotte anche a spalla larga perché ritenute volgari.

0: Radio Freccia.
1: Alle 7.47 chiudiamo la nostra rubrica di attualità con un ultimo messaggio. Buongiorno.
2: Buongiorno Radio Freccia. Purtroppo per molti è uno status symbol usare la divisa, il completo. Vedo molta gente che dicono guai togliere il completo. Sai, io sono arrivata in questa posizione, quindi è un mio diritto, mica mi posso vestire come tutti gli altri. Grazie e buona giornata.
3: Beh, è vero, perché effettivamente in tanti casi è anche un io negli anni indietro ho sofferto per queste divise e allora devono soffrire in un modo un po' anche sadico anche quelli nuovi. Forse basterebbe andare avanti tutti con buona pace del passato.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia.
2: 8 sprecciati in quella di Praia Mare, TH Resort, Rock Morning Weekend Summer Edition, perché oggi ce le abbiamo tutte, essendo domenica 2 di agosto. Lau e Juliet vi accompagnano in questa traversata dell'Italia, perché ci hanno fatto un terrorismo psicologico sul fatto bollino rosso, nero, Bordeaux, qui tutti che partono, e poi in realtà tanti ci stanno dicendo: ma partono dove, che noi siamo a casa a lavorare?
3: Sì, certo, c'è anche quella parte d'Italia di persone che stanno a casa per lavorare, che stanno a casa, se stanno in smart working, se escono per andare a lavorare. Comunque qui nel nostro resort tantissimi sono in partenza e noi siamo qui per farvi compagnia comunque in ogni caso, anche in questa terza ora, perché torna soprattutto il momento enigmistica tra pochissimo, dopo quello della ricerchina, attenzione.

0: Le 8 e 6 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il presidente Trump ha affermato di aver accettato di ritirare l'attacco contro l'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente. Indispensabile però che si arrivi ad un accordo rapido sulla totale riapertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran.
0: Ci sono 7 italiani, tra cui 3 giovani tra i 18 e i 24 anni, tra le 13 vittime dell'incidente avvenuto ieri sera in Perù, dove un piccolo aereo da turismo, subito dopo il decollo dallo scalo di Prisco, si è schiantato al suolo a Nazca, incendiandosi. Tra le possibili cause ci sarebbe anche il forte vento.
1: Il caos migranti a Ceuta. In Italia sono scattati i controlli nei porti e aeroporti per i passeggeri extra Unione Europea provenienti dalla penisola iberica. Le opposizioni chiedono alla Premier di riferire in Parlamento. Secondo il sindacato di polizia, i controlli alle frontiere portano ad un alto rischio di paralisi degli scali.
0: La cronaca: sono 3 le persone che risultano indagate per il crollo della palazzina a Messina. La procura della città dello Stretto ipotizza i reati di omicidio colposo plurimo, rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro e disastro colposo. Nel crollo 3 persone hanno perso la vita, l'ultimo corpo è stato estratto dalle macerie poche ore fa. 3 persone risultano ancora disperse.
1: E 2 persone risultano indagate dalla procura di Perugia dopo la morte di un musicista nella stanza di un albergo nel centro del capoluogo umbro e di un'altra componente della stessa orchestra che era con lui ed è ricoverata in gravi condizioni in ospedale in seguito ad una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. La procura ipotizza l'omicidio colposo e le lesioni personali gravissime.
0: Lo sport: le amichevoli estive delle squadre di Serie A. A Hong Kong l'Inter batte ai rigori il City per 4-2, la Roma va KO per 4-1 contro il Cardiff, l'Udinese chiude 3-3 con il Magonza, la Fiorentina rimonta sul Real Madrid per 2-2. Per il momento, per quanto riguarda le news, è tutto. Ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Sarà una domenica pienamente soleggiata su gran parte della nostra penisola, ma con qualche eccezione. Non escludiamo infatti la formazione di isolati temporali di calore, in primis su Alpi, Prealpi e Appennino, ma occasionalmente non esclusi anche sull'alta pianura padana. Caldo sempre molto intenso ed afoso, con punte di oltre 38 gradi sulle zone interne. Ma per tutti gli aggiornamenti e dettagli scaricate l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: TikTok, bloccati 30 Seconds to Mars. In realtà noi non siamo bloccati.
1: No.
0: Possono essere bloccati i due neuroni dei nostri scienziati che si mettono a fare certe ricerchine, perché come al solito quando si va verso le 8:10 noi tiriamo fuori dal cilindro queste ricerche che dici, fanno ancora tutte le parti? No, ma a volte sono la scoperta dell'acqua calda. Tipo questa, cioè chi ha un cane o un gatto mostra un declino cognitivo più lento nel tempo.
1: Ottimo,
0: ma dai.
1: Ottimo, infatti, guarda, non lo sapevamo, però andiamo un po' ad analizzare questa cosa. Gli scienziati hanno capito che i proprietari di cani presentano questo rallentamento del declino nella memoria sia immediata sia differita, quindi dipende dall'invecchiamento. Qui stiamo parlando di fior di geriatri che si sono messi allo studio di questa roba. Quindi c'è anche una differenza. I proprietari di gatti mostrano un effetto protettivo sull'affluenza verbale vale sulla memoria differita. Al contrario, invece, dicono che possedere pesci o uccelli non produce alcun beneficio. Poveri pesci che giustamente dici non parlano, però io perché non posso parlare con un pesce? Scusa, da dove sta scritto che non possa parlare? Come si parla con l'amico immaginario? Io voglio parlare col mio pesciolino.
0: Ma parlano anche con le piante, solo che forse esattamente la risposta è leggermente diversa. A me fa morire perché da qualche parte la falla in questa ricerchina doveva esserci,
1: certo.
0: Altrimenti non saremmo stati qui a parlarne e a raccontarvela. Perché sai, fino a che si va sulle cose veramente ovvie, cani, gatti, certo, fanno bene agli anziani, ma io mi immagino poi uno adesso che ci sta ascoltando e dice, ma io ho un pesce, ma io ho i canarini, ma io ho gli inseparabili, io ci parlo. No, non ti danno nessun beneficio, cioè muori rimbambito e muori prima.
1: Mamma mia, io sto pensando invece a chi, sai, anche quelli che comprano, che tengono nelle teche i serpenti, i camaleonti, questi animali qua che dicono, ah, per esempio, ecco, c'era un capo con cui lavoravo che lui teneva i camaleonti in ufficio perché diceva che portavano allegria.
0: Beato lui se poi lo trova, perché quando il camaleonte si vuole nascondere, l'allegria poi è trovarlo.
1: Ecco, infatti.

questa settimana da Aldi tante offerte, come i tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 € e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 € al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: I momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Radio Freccia.
5: 18 minuti dopo le 8 sfrecciati, colazione fatta, cioè noi ve lo chiediamo, ma non perché siamo le nonne in apprensione
6: anche
5: per i nostri nipoti, sì anche esatto, mangia che stai sciupata nonna,
6: sì.
5: Ma soprattutto perché un po' di zuccheri in circolo vi servono per affrontare il nostro momento enigmistica tra poco.
6: Esatto, sì, oggi non lo diciamo ancora dove ci spostiamo perché non è questo il momento e non dirò nemmeno quegli indizi tipo in quale parte del mondo andiamo perché è un attimo che voi indovinate come avete fatto ieri, quindi cerchiamo di mantenere la suspense, cerchiamo di mantenere quell'alone di mistero, anche come portiamo questi occhiali, per mantenere quell'alone di mistero che ci contraddistingue. Intanto arrivano i Soundgarden.

0: Non ce ne vogliono i Soundgarden, ma adesso è il momento di giocare, di far funzionare questo zucchero che abbiamo messo in circolo con la colazione. Allora, momento Guess the Band, il nostro momento enigmistica. Vi diamo quattro parole, che sono quattro indizi, ai quali dovreste ricollegare una band. E anche qua, diciamo, è già il primo indizio, il fatto che si parli di band.
1: Sì.
0: Allora, oggi abbiamo quattro parole. Per tanti potrebbe essere facile, per altri potrebbe un attimo trarre in inganno. Paradiso, cilindro, novembre e illusione.
1: Ecco, già la prima parola, il primo indizio potrebbe trarre in inganno, perché secondo me ci sono già un paio di band che potrebbero rientrare in questo indizio. Però ecco, bisogna vedere anche le parole successive, che ripetiamo. Quindi paradiso, cilindro, novembre, illusione.
0: 366-663-4466 per le vostre risposte. Ovviamente tante stanno già arrivando. Soprattutto firmatevi, dite chi siete, perché se foste tra i primi veramente a scriverci per decretare chi ottiene la gloria eterna, la corona d'alloro, un coupon da spendere in negozi che non esistono, ricchi premi e cotillon, noi dobbiamo sapere nome e cognome dello sfrecciato che ci ha preso.
1: Ecco, e poi, soprattutto, aspetta, soprattutto scrivetelo bene, perché cioè se poi lo scrivete male nella fretta, non si capisce quello che volevate, cioè noi lo capiamo perché leggiamo, vabbè, però insomma scrivetele bene le lettere dove vanno, ecco.
0: Io mi sono anche persa un secondo perché qua stanno già arrivando un tot di messaggi. Sì, le lettere sono state messe a caso, nel senso che il gioco adesso diventa per noi cercare di decifrare quello che voi avete scritto. Ad ogni modo, non do per scontato niente, perché in questi giorni si sa è uscito veramente di tutto. 366-663-4466, qual è la band che corrisponde a paradiso, cilindro, novembre e illusione?
1: Abbiamo detto è facile, però dipende, perché possono essere già un paio di band, non dico altro. Intanto arrivano i Travis con Raise the Bar.

0: Davis, Raise the Bar su Radio Freccia, mentre voi giocate e continuate a mandarci messaggi riguardo la risposta del nostro gioco Guess the Band. Allora, devo dire che oggi sono stati molto molto bravi, perché rispetto a ieri, insomma, noi avevamo detto potrebbe trarre in inganno oggi la questione, perché tra i primi indizi c'era quello di Paradiso, per cui
1: dipende sempre un po' come lo traduci, perché sai, se uno va dritto su Heaven, poteva essere uno Stairway to Heaven, poteva essere tante cose, capito? Sì. Perché alla fine su Paradiso, Inferno e Amore, Sole, Cuore, Amore, come cantava qualcuno, ci vanno tante band a livello testuale. Allo stesso modo, forse, poteva essere anche Illusione, questo Illusion a trarre in inganno, perché anche lì, sai, ci sono diverse varianti.
0: Beh, sì.
1: Sul resto erano indizi un po' più telefonati, come si suol dire.
0: Dai.
1: Perché alla fine... possiamo ammetterlo,
0: sì.
1: Non penso che ci sia nessuno che abbia sbagliato, infatti ci arriva anche un messaggio che dice chissà se qualcuno avrà il coraggio di dire i cugini di campagna anche oggi, sì, esatto, con il caschetto e
2: con il cilindro,
1: esatto, il cilindro dell'altro giorno, capito, il caschetto, e mettiamo assieme tutto. Perché il cilindro, un cilindro, una tuba c'è nella storia della musica e degli assoli di chitarra ed è quella di Slash.
0: Oh, e quindi l'abbiamo svelata questa band, se c'è Slash ci sono i...
1: Guns N' Roses.
0: Evviva.
1: Giacomo da Brescia, lui ha fatto due messaggi, perché noi abbiamo visto arrivare la soluzione, però come al solito diciamo firmatevi, e poi infatti dobbiamo recuperare i vari messaggi guardando il numero di telefono e risalire a chi è che ha indovinato per primo. Diamo la spiegazione.
0: Sì.
1: Paradiso non era Heaven, era Paradise City.
0: Mm-hmm.
1: Novembre, vabbè, capolavoro, November Rain, e Illusione, il doppio album, User Illusion 1 e 2, che quello, vabbè, parla da solo, parla no al plurale da soli.
0: Eh beh. Comunque, la nostra rubrica Guess the Band torna domani, intanto arrivano dalla nostra top 20 gli Young People con Clouds.

0: vivi meglio.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Radio Freccia.
6: 8:36 sfrecciati, la nostra mattina si compone di tante cose, di tanti dettagli, tra cui un momento che è quello delle dediche richieste.

E quindi il numero lo sapete, 366-6344-66 per mandare tutte le vostre dediche e richieste. Non dovete essere vaghi, cercate di dedicarle a qualcuno con un nome senza un cognome, quello non ci interessa, nemmeno la carta d'identità, però dedicatele a qualcuno. Non canzoni rock, non dedicate a voi stessi, nemmeno a noi.

0: If you love somebody, mandale una dedica e richiesta, direbbe Sting. Infatti al 366-634-466 ci stanno arrivando diverse dediche e richieste. Abbiamo anche un Catullo all'ascolto qui, Sandro, che ci scrive: vorrei dedicare a mia moglie Cosmina, che ogni giorno che passa la amo e la odio sempre di più. Odio e t'amo.
1: Benissimo.
0: Mannarino, mi sono imbriacato.

0: sento, lui
1: tanto ha fatto
0: mi manca.
1: Un mix di sacro, profano e quant'altro per cercare, secondo me, di ingraziarsi la moglie dopo che qualche cavolata l'ha fatta, perché altrimenti non sarebbe così. No, è bello perché le dediche richieste vanno veramente verso i destinatari più disparati. In questo caso c'è Mari, lei dice da Cagliari: io vorrei dedicare a mia nipote Vanessa, perché evidentemente deve essere in quella fase lì, piccoli problemi di cuore.
2: Sono piccoli problemi di cuore, nati da un'amicizia che profuma d'amore.
1: Frenzonata.
2: Sono piccoli problemi di cuore, dove un bacio rubato è qualcosa di più.
1: È una denuncia. No, io non volevo essere così proprio sarcastica, pesante, però sai, adesso bisogna stare attenti. Ad ogni modo, nipote della nostra Mari, è uno screanzato, non ti stai perdendo niente.
0: Ecco, ecco.
1: E va detto ogni tanto.
0: Sì, infatti. Buongiorno.
3: Buongiorno ladies.
0: Yes.
3: Io vorrei dedicare al mio cane Angel, che è più di un'ora che aspettiamo di andare a fare la passeggiata perché c'è un bellissimo temporale estivo di una volta. La vita è bella, dico a chi è Renato.
0: Bene.

0: anche il nostro Lenny Kravitz quotidiano è venuto a bussare alla porta del nostro studio. I'll be waiting, esattamente come noi abbiamo aspettato tutte le vostre dediche richieste per metterle assieme al 366-663-4466 e tirare fuori questa cosa. Un altro marito qua, Melo da Catania,
1: Melo Tigna.
0: Io penso che, non conoscendo il catanese, siamo cascate in qualche ecco, perfetto,
1: non lo so, vabbè.
0: Lui vorrebbe dedicare a sua moglie Daniela il pezzo, quello di Elio, le storie tese. Cara, ti amo.

0: mi voglio sentire legata.
1: Bellissimo. Che meraviglia, Elio.
2: Quante casistiche è riuscito a riassumere in una canzone sola.
1: Grande. Jamie ci scrive: l'altro giorno dovevo vedere una ragazza con cui già sono uscito una volta, ma poi alla fine ha deciso di tornare con l'ex. Le dedico quindi Valentina mi ha tradito di Antonio Nava featuring Canazzo.

0: Valentina, Valentina.
1: Mannaggia, Valentina, mannaggia. Che poi non si torna dagli ex, non si, la minestra è riscaldata, non è mai buona.
0: Mamma mia.
2: Ciao Radio Freccia.
1: Ciao.
2: Dedico aria Gallipulina a mio figlio Rocco.
0: Ok, qua noi abbiamo fatto una ricerchina, anche perché abbiamo pensato Gallipulina, sì, che poi ci potrebbe essere. In realtà è Gattipulina.
1: Ah, ecco.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 8:52 sfrecciati, abbiamo l'ultima dedica e richiesta per oggi. Ulisse ci scrive: buongiorno sfrecciati, io vorrei dedicare a quello che lei mi ha detto, no non ti devi preoccupare di lui, il triangolo di Renato Zero.
2: Lui chi è? Come mai l'hai portato con te? Il suo ruolo mi spieghi qual è? Io volevo incontrarti da sola.
1: E invece
3: noi vogliamo il sequel, perché queste storie voi ce le mettete così, ce le imboccate, poi giustamente vogliamo sapere come va a finire. Però per questo le dediche richieste tornano domani. Intanto andiamo avanti con la nostra programmazione. Tra pochissimo White Lies to Lose My Life, ma subito i Queen con Under Pressure.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Le 9 sfrecciati nella nostra mattina assieme in diretta dalla Calabria, ormai

0: Lo sapete, da TH Resort qui a Praia Mare, Lau, Juliet, i nostri disagi, anche perché noi la mattina mentre siamo in onda facciamo un tot di cose, un po' tipo... per tenerci attive, un po'. Ecco, io sto facendo il conto dell'estratto conto.
1: Bello.
0: Quindi io sto piangendo, sono in una valle di lacrime che voi nemmeno immaginate, anche perché farlo la mattina del 2 di agosto, quando hai un mese ancora davanti,
1: ecco, infatti,
0: e stai chiudendo l'estratto conto di luglio, puoi solo essere in una valle di lacrime.
1: Ma perché non riparlarne a settembre? Come fanno tutti, scusa, di solito ne riparliamo a settembre, dillo anche al tuo cervello dell'estratto conto, dell'affitto che bisogna pagare, dell'F24, riparliamone a settembre.

0: Le 9:05 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il presidente Trump ha affermato di aver accettato di ritirare l'attacco contro l'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente. Indispensabile però che si arrivi ad un accordo rapido sulla totale riapertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran.
0: Ci sono 7 italiani, tra cui 3 giovani tra i 18 e i 24 anni, tra le 13 vittime dell'incidente avvenuto ieri sera in Perù, dove un piccolo aereo da turismo, subito dopo il decollo dallo scalo di Prisco, si è schiantato al suolo a Nazca, incendiandosi. Tra le possibili cause ci sarebbe anche il forte vento.
1: Il caos migranti a Ceuta. In Italia sono scattati i controlli nei porti e aeroporti per i passeggeri extra Unione Europea provenienti dalla penisola iberica. Le opposizioni chiedono alla Premier di riferire in Parlamento. Secondo il sindacato di polizia, i controlli alle frontiere portano ad un alto rischio di paralisi degli scali.
0: La cronaca: sono 3 le persone che risultano indagate per il crollo della palazzina a Messina. La procura della città dello stretto ipotizza i reati di omicidio colposo plurimo, rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro e disastro colposo. Nel crollo 3 persone hanno perso la vita. L'ultimo corpo è stato estratto dalle macerie poche ore fa. 3 persone risultano ancora disperse.
1: E 2 persone risultano indagate dalla procura di Perugia dopo la morte di un musicista nella stanza di un albergo nel centro del capoluogo umbro e di un'altra componente della stessa orchestra che era con lui è ricoverata in gravi condizioni in ospedale in seguito a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. La procura ipotizza l'omicidio colposo e le lesioni personali gravissime.
0: E siamo allo sport, le amichevoli estive delle squadre di Serie A. A Hong Kong l'Inter batte ai rigori il City per 4-2, la Roma va KO per 4-1 contro il Cardiff, l'Udinese chiude con 3-3 con il Magonza, la Fiorentina rimonta il Real Madrid con il risultato finale di 2-2. Per il momento per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Sarà una domenica pienamente soleggiata su gran parte della nostra penisola, ma con qualche eccezione. Non escludiamo infatti la formazione di isolati temporali di calore, in primis su Alpi, Prealpi e Appennino, ma occasionalmente non esclusi anche sull'alta pianura padana. Caldo sempre molto intenso ed afoso, con punte di oltre 38 gradi sulle zone interne. Ma per tutti gli aggiornamenti e dettagli scaricate l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 9:14 nella nostra mattina, vedi come molto spesso anche dalla nostra vita vissuta possano uscire degli spunti per chiacchierarcela e deprimerci quantomeno tutti assieme.
2: Sì.
1: Al 366-663-4466 noi stiamo parlando di questo e vorremmo lanciarvi il dibattito, perché io dicevo fuori onda con Lau, sto facendo l'estratto conto del mese di luglio, perché io anche in vacanza sono precisa su queste cose, almeno mi viene quell'ansietta buona che non mi fa spendere oltre. Ma magari qualcun altro invece, come diceva lei prima, manda direttamente a settembre, cioè non ti deprimi mentre sei via.
2: Sì, quello è il consiglio del tuo cervello che vorrebbe rimandare le cose a settembre, invece per quanto mi riguarda io dovrei pagare le cose prima, almeno parto in vacanza tranquilla.
1: Ah.
2: Però insomma parliamone pure con voi, come la affrontate questi pagamenti, prima o dopo le vacanze? Rimandate a settembre?

0: The Kinks, All Day and All of the Night, ovvero quei momenti in cui passeremo a piangere, perché giustamente quando pensiamo ai pagamenti che dobbiamo effettuare entro settembre, entro agosto, insomma dipende poi dal tipo di lavoro che facciamo, ci viene quell'ansietta che dici: quest'ansia che faccio? Me la porto in vacanza e quindi rimando tutti i pagamenti a settembre come ci consigliano, oppure me li tolgo prima se posso logicamente e poi vado in vacanza tranquillo. Già al 366-6634-466 ci stanno arrivando delle testimonianze da partita IVA.
1: Sì, ecco. Qua c'è proprio veramente la valle di lacrime. Yuri da Firenze dice: ho la partita IVA e con questo ho detto tutto. Mauro da Parma: magari si potesse riparlarne a settembre, per chi è partita IVA agosto è il mese peggiore per, vero, i pagamenti di tasse e contributi. Ecco, io ho il terrore veramente di mettermi a piangere da qui a due giorni. Ma poi ci sono tutti quei trick mentali, sì, che probabilmente anche i nostri sfrecciati condividono e conoscono. Io sono partita staccando anche tutto i consumi di casa,
0: le utenze,
1: così risparmio. Ho tirato giù il generale, ho spento il frigo, ho chiuso il generale dell'acqua e tu sei convinto di veramente fare chissà quale risparmio, perché poi inizi a dire: beh, poi sono qui comunque in trasferta lavorativa, quindi sei spesato, perché sì, vitto, alloggio, te li danno, risparmierò un bel po'. Quanto risparmi di bolletta? Nel mio caso cosa fai? Risparmi 60 euro? Peccato che metti piede qui dentro e tra un'escursione, un aperitivo, una cosa extra, te ne partono 150.
0: Sì, ma secondo me quei 60 euro tu li recupererai, quindi ce li rimetterai nel momento in cui deciderai di riattaccare tutta sta roba che hai staccato, perché ti ci vuole una giornata solo per questo. Però Giulietta, tu mi rimandi proprio indietro nel tempo con queste azioni, cioè tu sei proprio vintage, sei non so, mia madre nel 98 quando andavamo l'estate a Benevento e lei chiudeva tutto quanto perché giustamente passi l'estate intera lì
1: e sbrinava il freezer.
0: Sbrinare il freezer, sì. Oh, no, sai, no, c'è un'altra cosa, ovvero mettere il bicchiere pieno d'acqua, che se lo vedi poi scongelato e vuoto, sì, significa che il frigo è andato, che si è staccato.
1: Però lì vuol dire che lo lasci acceso e poi consuma, e la bolletta chi la paga, signora
0: quello
1: mia?
0: È il problema, infatti, è quello.

0: su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Radio Freccia.
6: Le 9.27 ancora Rock Morning Summer Weekend Edition con Juliet e Lau per una mezz'oretta insieme. Allora, rimandare i pagamenti prima o dopo le vacanze? Ci state rispondendo al 366-6344-66. Giulio ci scrive: rimandare a settembre, ma state scherzando, glielo dite voi poi alla mia amica Ansia che sta sempre appollaiata lì sulla mia spalla come il pappagallo del pirata. Prima ci si leva le rotture di scatole e poi ci si rilassa.
7: Bravo Giulio, che è quello che io avevo intenzione di fare per diciamo partire tranquilla, mettendo in pagamento già anche le spese condominiali prima di luglio, perché a me scadono al 15 di agosto, giustamente il mio condominio fa così. Peccato che non l'ho fatto e adesso io sono qui che sto risalendo, sai, tipo all'Iban, il conto del condominio, ma secondo me le pagherò in ritardo, con ansia.

0: alla faccia di Bob Marley e di tutto quello che lui poteva usare per allegrarci un po' la giornata, siamo un popolo di ansiosi e di persone che vanno in vacanza già pensando a vacanza mia, quanto mi costerai. Buongiorno
1: Veronica. Sprecciate e sprecciati, io ho pagato un sacco di cose tra condominio, extra condominio, un viaggio che dovrà fare mia figlia a studio per la scuola, però per il ritorno dalle ferie, quindi gero depressa, mi sono data proprio una mazzata, però poi la settimana è andata piano piano migliorando, quindi non ho avuto altre situazioni che hanno peggiorato ulteriormente, vabbè, ci mancherebbe. Buona giornata a tutti, Veronica da Roma.
2: Oh, comunque siete dei procrastinatori, infatti c'è il The Procrastinator, si firma così, che ci scrive: non fare oggi ciò che puoi benissimo rimandare a domani, ecco appunto, quindi.
0: Ecco, l'Agenzia delle Entrate forse non sarebbe esattamente d'accordo, ma questo è un altro dettaglio, noi non prenderemo la parte di nessuno.
2: No, assolutamente.
0: Andrea, ciao Freccia, io in vacanza rimandavo tutto, da giovane neanche i compiti estivi facevo, ogni anno al rientro immancabile la nota da qualche prof, a cui rispondevo sempre: prof, sono vacanze, se facciamo i compiti tanto vale, non sono più vacanze. No.
2: E lì arriva la nota, se no ti arriva la cartella esattoriale, che non so quali sia, penso sia peggio, ecco.
0: Capito, il problema poi è quando inizi a diventare un po' più grande, devi far quadrare le finanze. Ma poi ci sono tutte quelle cose dove uno magari parte bene, perché c'è anche questo, quello che preso dall'ansia dice: devo farmi bastare questo budget per un mese e mezzo, due, quanto volete voi. Arriva quasi alla fine, è rimasto in quel budget, si fa prendere dall'euforia del momento, spende tutto e spende peggio.
2: Ah sì, succede anche questo. Sì sì, no, c'è del personale?
0: No, in questo caso io piango fin da subito.
2: Tu piangi direttamente, paghi quello che c'è da pagare, pensi di rimandare altre cose e intanto comunque piangi lo stesso.
0: Penso di aprire OnlyFans, penso di fare tante cose, poi piango di nuovo.
2: L'importante è piangere.

0: sia hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Prova anche tu il sapore unico di hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Radio Freccia.
2: 9.42, bellissimo che in questo villaggio ci si incontra un po' tutti, i conduttori della sera, del mattino, il nostro Step che è entrato adesso ci dà il feedback di come dorme, vabbè, però detto questo, comunque stiamo parlando di pagamenti, infatti volevo chiedergli, tu Step sei uno che paga prima della vacanza o dopo, prima di andare in trasferta oppure dopo? Effettivamente poi ci state rispondendo, per pagare, per morire c'è sempre tempo, e questo che significa?
3: Ecco, ma non vorrei morire pagando, nel senso, no. Quello mi piacerebbe tutto sommato, perché mettendo assieme le due cose non è che si vada a parare molto bene. E siamo partiti da lì, ci sono quelli mega precisi che si portano la calcolatrice anche in spiaggia e vanno con un budget e lo rispettano, quelli che invece vivono sull'onda del momento e poi letteralmente fanno i conti.

0: Brian Adams, Can't Stop This Thing We Started. Esattamente come non possiamo fermare i vostri messaggi al 366-663-4466, no. Perché la disperazione generale dell'affrontare certi temi, soprattutto in vacanza, e non stiamo parlando degli orari di rientro dei figli, stiamo parlando del pagare le cose, è aia quanto dolore.
1: Eh sì, qua uno ci dice non vorrei morire pagando, quindi va da sé che è una di quelle persone che preferisce pagare in anticipo prima di andare in vacanza, così insomma te la godi un pochino di più. Ecco, poi c'è chi ci scrive: ho la fortuna di vivere in Sardegna, ho casa al mare, quindi in ferie si spende un po' di più rispetto alla vita quotidiana. Però questa non l'ho capita, cioè che se hai casa in ferie,
0: sì,
1: cioè,
0: allora,
1: se hai la casa per le ferie,
0: no, perché allora lui ti dice sì, spiega, rispetto al ménage quotidiano dell'andare a fare la spesa, sì, risparmi qualcosina perché in Sardegna magari costa meno,
1: ok,
0: però per il resto lui ha già questa fortuna, no, si spende un po' di più in Sardegna, però lui ha la fortuna di andare a gratis sostanzialmente.
1: Certo, quello sì.
0: Niente, okay. Dovevi farcelo proprio sapere, perché noi alle 9.47 della mattina volevamo rosicare sapendo che tu hai casa in Sardegna. Adesso magari ti manda anche la foto, perché sono quelli che poi ti mandano anche la foto per chiudere il cerchio del rosicamento pesante.
1: Sì.
0: Poi posso dire una cosa?
1: Dica.
0: Queste benedette app, la tecnologia, io non è che devo far polemica per forza contro tutto, ma prima, quando tu andavi in vacanza, se non c'era la tua filiale, tutti chiudevano, cioè, non lo sapevi esattamente quanto stessi spendendo, lo scoprivi al ritorno perché non c'erano alternative.
1: No, sì, certo.
0: Adesso tu hai quest'app che non solo sei portato ad aprirla ogni 3x2, ti manda le notifiche.
1: Brava.
0: Infami.
1: Brava, mi hai anticipato perché stavo pensando proprio a quelle. Per fortuna da una parte che ti arrivano le notifiche, perché se poi succede come è successo a me recentemente, insomma adesso non voglio aprire altre parentesi, allungare il discorso, però veramente da una parte per fortuna, però ti mettono ansia giustamente perché dici non voglio pensare ai pagamenti, perché mi ricordi che ho appena speso 90 euro a cena, mannaggia a me,
0: stamattina,
1: quando l'ho fatto.
0: Ecco, metto appunto il telefono online, bim bim, notifica: grazie dal comune di Maratea, hai pagato 4 euro per un'ora di parcheggio.
1: Quanto? Ma

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Grazie di esistere, Jack White, anche con Dollar Bill dalla nostra Top 20 alle 9.56, che ci porta, ci traghetta verso la fine di questa mattinata insieme, anche di questa settimana, la prima che ci ha portato fino oggi qui in... dove siamo? In Calabria?
2: Perché in Calabria,
1: confondo,
2: sì,
1: anche con la Basilicata,
2: sì, sì,
1: dal mare si vedono tre regioni, pensate.
2: Siamo veramente su una zona di confine. Da domani inizierà ufficialmente l'ultimo lunedì, l'ultimo martedì, l'ultimo e via andare fino a domenica prossima, quando ci saluteremo definitivamente, ovviamente con appuntamento a settembre, perché arriveranno a darci il cambio la Fra e Tobia. Ma per darci il cambio subito qui, ammesso e non concesso che lui si riesca a liberare tutti sui
1: fan, sì.
2: E anche pelosi, perché abbiamo un bel barboncino qua fuori con il nostro Jimmy, dovrebbero esserci le Good Vibration.
1: I fan pelosi. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 10 di questa domenica 2 agosto 2026, benvenuti alle Good Vibrations con Eddie Berni e Jimmy D. Buongiorno Jimmy.
5: Buongiorno, buongiorno a lei, dottor Berni.
4: Grazie per il dottore, non lo sono, ma lo prendo come dire.
5: Non importa, lei cura l'anima, lo
4: sì,
5: sa?
4: Guardi.
5: Con il suo buon mood, con la sua bella musica, lei è un vero guaritore, direi un guru, un Sai Baba.
4: Cosa è successo Jimmy? Ti devo fare un prestito?
5: No, affatto. Oggi ti trovo assolutamente in versione estiva di quelli passami un bel piatto di spacchetti.
4: C'ho il camicione estivo, sì, è vero.
5: Ci piacciono tanto. Sì, l'avevo fino a ieri sera pure io, quindi guarda, ti capisco perfettamente, è una cosa straordinaria.
4: E poi si è sporcato?
5: Poi mi sono insudiciato, ho proprio detto bene. Sì,
4: che bel mondo.
5: Un po' alla Pollock.

soul. I love you, baby.

0: Alle 10:10 andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno. A 46 anni di distanza, Bologna ricorda la strage alla stazione del 2 agosto 1980 che causò 85 morti e oltre 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, ha scritto in un messaggio al capo dello Stato Sergio Mattarella. Il dolore infinito aggiunge per tante vittime inermi, donne, uomini, bambini, la commozione per lo strazio e i patimenti dei familiari, lo sgomento per la distruzione portata nel centro della vita civile della città e dell'intera nazione. Si rinnovano oggi come in ogni giorno di ricorrenza ed è una consapevolezza che riguarda la nostra comunità, i giovani anzitutto, e rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, di giustizia, di democrazia, i valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. Nella notte tra sabato e domenica, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annullato un nuovo attacco contro l'Iran dopo averlo ampiamente annunciato nelle ore precedenti. Il giorno prima Trump aveva annunciato quello che sembrava l'inizio di una nuova escalation militare. Li colpiremo così forte che a un certo punto diranno basta, non ce la facciamo più, aveva detto. La possibilità di una forte ripresa dei conflitti aveva provocato allarme un po' in tutto il Medio Oriente. Un aereo turistico è precipitato ieri mentre sorvolava il sito archeologico delle linee di Nazca in Perù. Nell'incidente sono morte le 13 persone che erano a bordo, 11 passeggeri e 2 piloti. Ci sono ancora poche informazioni sull'incidente, ma intanto il governo peruviano ha confermato che fra le 13 persone c'erano passeggeri di nazionalità italiana, spagnola e tedesca. I media locali scrivono che i turisti italiani erano 7, ma sul numero non c'è ancora una conferma ufficiale. Chiudiamo con lo sport, calcio, le amichevoli estive delle squadre di Serie A. Hong Kong, Inter batte i rigori City 4-2, la Roma KO per 4-1 contro il Cardiff, l'Udinese ha pareggiato 3-3 con il Magonza, la Fiorentina rimonta al Real Madrid e chiude la partita sul 2-2. Ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Nelle prossime ore condizioni di tempo soleggiato su gran parte della penisola a causa della persistenza dell'anticiclone subtropicale. Attenzione però che ci saranno delle eccezioni, costituite da qualche temporale di calore, in primis su Alpi, Prealpi e Appennino, ma isolatamente non escluso anche sull'alta pianura padana. Caldo sempre intenso ed afoso. Maggiori dettagli e aggiornamenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 10:20 di domenica 2 agosto 2026, domenica d'agosto.
2: Oh, mi è squillante.
1: Lo cantava Bobby Solo domenica d'agosto, te la ricordi?
2: Ma come mi è squillante?
1: Domenica d'agosto, questo boccione alla Bobby Solo, insomma un po', come dire, potrei replicarlo, però non ho il ciuffo di Bobby Solo.
2: Ma non importa, noi lo salutiamo, Bobby Solo.
1: Sì, tra l'altro grande rocker Bobby Solo, poi ha fatto successo con Lacrima sul viso, eccetera, però lui grande rocker, quindi secondo me ci ascolta. Bobby Solo, se sei all'ascolto scrivici 366-663-4466, intanto Jimmy replica il buon Bobby.
2: È meraviglioso.

0: It's Easy, Guns N' Roses alle 10:23 per svegliare anche i facinorosi che la domenica dormono a quest'ora, ma è il modo di fare, cioè, ma veramente so. Allora, non dorme invece Michele, che al 366-663-4466 ci ha mandato un messaggio sulla sua esperienza con Bobby Solo.
1: Buongiorno Sfrecciati, non sono Bobby Solo, però a lui è legato, mi ricordo da bambino, perché venne a suonare dalle mie parti e i miei genitori mi avevano portato a vederlo quando io avrò avuto 5 anni. E c'era anche mio fratellino, che di anni ne aveva 2, e si perse tra la folla. Poi purtroppo l'abbiamo ritrovato. E vabbè, ciao, buona domenica.
2: Come purtroppo, Michele. Beh, guarda, mi hai fatto subito venire in mente quella che, almeno dalle mie parti soprattutto, per quanto riguarda l'estate, quindi la Riviera Romagnola, erano gli annunci che si facevano sulla perdita, certo, o la momentanea scomparsa di un bambino di nome Mario, Ciro, Salvatore, Filippo, eccetera.
0: Ma mica sono maschi, insomma, anche Assunta, no, Rosanna.
2: Sono i maschi che si perdono, non ho mai capito questa cosa. Non ho mai capita. Però questi sono un po' gli argomenti da ombrellone, mi viene da dire.
0: Sì, infatti volevamo ragionare con voi su gli incontri estivi. Non stiamo parlando le solite storielle da buzza, ma stiamo parlando invece di quando andate all'ombrellone e il vostro ombrellone ha un vicino, quindi dovete in qualche modo salutarvi, poi vi vedete tutti i giorni, quindi sì, le chiacchiere di circostanza, insomma.
2: Chiacchiere di circostanza, non necessariamente da ombrellone, c'è chi usa l'ombrellone, chi invece va in spiagge libere. Fatto sta che se si è un po' abitudinari, diciamo, nelle esperienze estiva, no? Cioè si ha il vicino che almeno già oltre il terzo, quarto giorno di presenza sulla stessa spiaggia, ci si scambia, certo, un saluto, poi si incomincia a chiacchierare. Allora, 366-673-4466, l'argomento tipo che si instaura una volta che si è così un po' vicini di prossimità della sabbia, del sabbione.

saldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99 euro e bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99 euro al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
4: Radio Freccia.
5: 10.34 di questa domenica 2 agosto, cari sfrecciati, sono in vendita gli ultimi biglietti del concerto dei Black Keys all'Alcatraz di Milano dell'11 settembre. Affrettatevi, correte a comprarli. 3, 2, 1, via, correte.
6: Date una calmata, perché sennò correndo rischiamo che poi perdiamo il viaggio in macchina, cioè si supera l'auto che stiamo in realtà guidando in questo viaggio virtuale con la Good Vibrations nella versione estiva in cui siamo, perché caro mio, io ho scelto un altro brano per la nostra playlist, la nostra cassettona da auto.
5: Vai.
6: Mi piace ricordarla così a mo' di cassetta. Celeberrimo brano della rock band britannica Blur, 1977, inconfondibile. Song 2.

0: Buongiorno Jimmy, buongiorno Eddie.
1: Buongiorno.
0: Buona domenica da Salvo al suono di
1: Uguale, guarda, una fotocopia proprio.
2: Io penso, ho preso talmente tante volte i muri in faccia con questa canzone,
1: sì,
2: che lo zio Eddie mi ha fatto notare che ho detto 1977.
1: Ma perché erano avanti Blur, capito? Cioè, nel 77 Blur, Damon Albarn probabilmente andava ancora a scuola, anzi sicuramente, però lui sognava di fare Song Number 2, insomma. Comunque va bene, la canzone da viaggio per questa domenica 2 agosto. Seguite Blur, ma non andate così forte, perché insomma, ecco, star dietro...
2: Ci stampiamo. Tra l'altro, questa poteva essere benissimo all'epoca motivo di argomentazione da vicini d'ombrellone o di lettino o di telo al mare, così come abbiamo accennato all'inizio delle Good Vibrations al 366-663-4466 per l'argomento tipo una volta che si instaura così una chiacchiera con il nostro vicino, perché questo qua poteva essere realmente l'argomento su questa canzone. Oh, ma tu ci giochi a FIFA 98?
1: Certo.
2: Perché era colonna sonora dei videogame, per cui si instauravano non solo delle amicizie, ma proprio delle vere e proprie tifoserie anche da videogame.
1: Oppure, se volevi scatenare la bagarre, di parlare se preferivi gli Oasis o i Blur, perché era il periodo della battaglia del Britpop, eccetera, e quindi insomma ci si schierava in un modo o in un altro, insomma. Quindi...
2: Sì, tra l'altro, una curiosità su questo brano qua, che fa parte della nostra playlist virtuale. È un brano che dura la bellezza di 2 minuti, 2 secondi, traccia numero 2, titolo Song 2, album che ha raggiunto però, evidentemente se l'è un po' tirata sta roba, posizione numero 2 nella classifica del Regno Unito.
1: Mi sembra coerente, no? Scusa, me l'ha fatta apposta.
2: Giusto, coerente, è sicuro.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Radio Freccia.
1: 10:47, quale Good Vibrations, siete su Radio Freccia. Allora, gli argomenti qui sono ormai dipanati, come direbbe un vecchio collega. C'è qualche messaggio, zio?
2: Eccolo.
3: Buongiorno signor Gerard di Berni e buongiorno leggendario Jimmy D. Non mi ero ricordato che oggi eccezionalmente ci sei sia tu signor Gerard di Berni che il signor Jimmy. Cavolo, avevo programmato di andare al mare, invece no, sto bello in relax sulla mia poltrona ad ascoltarvi. Un abbraccio, ciao, grazie, arrivederci, un saluto.
1: Certo, vabbè. Immagino come rinunci, assolutamente.
2: Sì, ce lo vedo nel salotto col costumino.
1: Esatto, fai una roba, vai nel 64 e ti attacchi ai Trashmen, vedi come balli sui divani.

0: spacca ginocchia per antonomasia, The Trashman, Sunfree Bird alle 10.50, e c'è qualcuno che con questa canzone ha dei ricordi legati a un cartone, a una serie, insomma, devi aiutarmi Jimmy perché io sono fuori quota.
1: Sì, vai.
2: Va bene, ragazzi, parte Full Metal Jacket, ok, sì, che mi ha fatto conoscere questa canzone, ma avete visto la puntata dei Griffin dove Peter trova il disco di questa canzone e Gesù glielo spacca perché non lo sopporta più nessuno?
1: No, mi manca.
0: Cioè, mi Gesù manca... scende sulla terra,
1: ciao,
0: per
1: Antonio,
0: per rompere il disco dei Trashman. Dai, mi sembra.
1: No, non l'ho vista sta puntata, mi dispiace. Però, insomma, Full Metal Jacket, il grande Stanley Kubrick, sì, inserisce sto brano.
0: No, io mi ricordo
1: scene
0: quando
1: veramente micidiali.
0: Quando facevo il DJ anni 80, mettevo questo e subito dopo La Bamba. Così uno aveva le ginocchia devastate da Trashman, sì, e poi facevo, contavi morti, feriti.
1: Certo, era il momento per leccarsi le ferite.
0: Code al bagno e non per attività, come ecco, cioè proprio
1: illecite.
0: Distrutti. No, no, proprio distrutti proprio. Era un infame, guarda, veramente.
1: L'infermeria con noi. Allora, 366-6634-466, proseguiamo con gli argomenti, diciamo, da vicinato da mare,
0: sì,
1: sai, quel luogo comune, quella roba che si diceva una volta è... Mamma mia, che caldo che fa, cioè la banalità tradotta veramente.
0: Sai qual è,
1: in
0: sai qual
1: qualche
0: è un
1: minuto.
0: Bel argomento? Come la cucina lei?
1: Come la... cosa?
0: Qualunque cosa, capito? Cioè, la peperonata, la peperonata, certo, come no?
1: Guardi, come la faccio io, non la fa, come la fa mia suocera, esatto, la peperonata non la fa nessuno.
0: Ah, no, no, no, guardi, mia sorella è,
1: sì,
0: bravissima. No, no,
1: sì,
0: no.
1: Guardi,
0: ma lei le mette,
1: guardi,
0: le patate nella peperonata?
1: Lasci fare, guardi, io le faccio meravigliosamente così al forno che vengono una delizia, vero?
0: A me la peperonata non è al forno però, se no è un'altra cosa. Peperonata, okay, scusi, va nel tegame. No, no, no, no, mi scusi.
1: No, guardi, io passo anche direttamente dentro la friggitrice d'aria.
0: No, no, ma no, sì, quella, sì, è un'altra, la peperonata,
1: no,
0: va,
1: no,
0: fa...
1: viene, no, roba moderna, buonissima.
0: Soffrittino.
1: Lei non può capire.
0: Ma me lo spela il peperone?
1: Sì, sì.

0: but you can call back, all right? Bye.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: Ma sa come dicono dalle mie parti, cosa vuole che ci dica alle 11 del mattino, la domenica 2 di agosto 2026?
4: Se vuoi
3: cosa vuole che ci dica?
4: Se vuoi ti imito la sorella. Andiamo bene!
3: Bravo, ottima idea. Allora, ben arrivati a tutti coloro che si sono sintonizzati in questo preciso istante. Siete le Good Vibrations. Questa è pur sempre Radio Freccia, in vostra compagnia fino alle ore 14, cari miei.
4: Sì.
3: Oggi c'è il signor zio Eddie Berni che mi va avanti fino alle 14, vero?
4: Fresco e riposato come un giglio, guarda, veramente. Ecco, cioè, sembrerò un fiorellino.
3: Tipicamente il giglio di questa stagione è lì meravigliosamente aperto, profumato, colorato. No, perché è bianco.
4: No. Bello però, dai, bello.
3: Però senti, sai cosa ti do? Ti do della buona musica almeno.
4: Dai.

Alle 11.05 andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno. A 46 anni di distanza, Bologna ricorda la strage alla stazione del 2 agosto 1980 che causò 85 morti e oltre 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage del 2 agosto 80 alla stazione ferroviaria di Bologna è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, ha scritto in un messaggio al capo dello Stato Sergio Mattarella. Il presidente Trump ha affermato di aver accettato di ritirare l'attacco contro l'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente. Indispensabile però che si arrivi a un accordo rapido sulla totale riapertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran, così Trump. Ci sono 7 italiani, fra cui 3 giovani fra i 18 e i 24 anni, fra le 13 vittime dell'incidente avvenuto ieri sera in Perù, dove un piccolo aereo da turismo, subito dopo il decollo dallo scalo di Prisco, si è schiantato al suolo a Nazca, incendiandosi. Tra le possibili cause ci sarebbe anche il forte vento. È morto oggi Mattia Maestri, il 13enne di Coredo in Trentino, che dal 2017 era in coma vegetativo dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione ha confermato il nesso di causa, rendendo irrevocabile le condanne per lesioni colpose di 2 responsabili di un caseificio. Riaprirà oggi dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20 la camera ardente di Don Mazzi, allestita nella cascina del Parco Lambro a Milano, sede di Exodus. Ieri tante persone gli hanno reso omaggio e i funerali si svolgeranno.

0: saranno domani nella Basilica di Sant'Ambrogio, sempre a Milano, a partire dalle 15. 3 morti e 15 feriti, il bilancio di un'esplosione avvenuta in un caffè all'aperto a Mosca. Secondo i media indipendenti, al momento dei fatti era in corso una festa per un generale. A portare l'ordigno, secondo l'antiterrorismo russo, sarebbe stata una donna che risulta fra le vittime. Vincent Pastore, il Big Pussy, buon pensiero nella serie Sopranos, è morto all'età di 80 anni. Pastore è stato trovato morto nella sua casa a City Highland nel Bronx, secondo quanto riportato dal New York Post, è deceduto per cause naturali. Per ora è tutto, il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Nelle prossime ore condizioni di tempo soleggiato su gran parte della penisola a causa della persistenza dell'anticiclone subtropicale. Attenzione però che ci saranno delle eccezioni, costituite da qualche temporale di calore, in primis su Alpi, Prealpi e Appennino, ma isolatamente non escluso anche sull'alta pianura padana. Caldo sempre intenso ed afoso. Maggiori dettagli e aggiornamenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 11.15 di questa domenica 2 agosto 2026, ben svegliati a tutti quelli che sono in vacanza, a tutti quelli che usano la domenica per dormire e fanno bene, ma anche a tutti quelli che magari sono arrivati adesso in spiaggia, hanno preso possesso del loro ombrellone, si mettono a chiacchierare con quello a fianco e scoprono che quello a fianco è un tuttologo totale.
2: Mica?
1: Ah sì, ci sei, sì, no. Appunto.
2: Dica, no, pensavo mandassi un messaggio.
1: È un tuttologo totale, nel senso che praticamente qualsiasi cosa tu racconti, lui l'ha già fatta, lui l'ha già vista.
2: Circondati da tuttologi.
1: E lui è in grado di raccontarti cose anche sul tuo lavoro, anche su cose che hanno a che fare con la tua vita da sempre.
2: Io un tempo fatto, anche io avvitavo le viti sopra le pareti. Io raddrizzavo i chiodi.
1: Poi soprattutto attaccano a parlare per 20 minuti di cose che tu conosci perfettamente, che per gentilezza non interrompi. Però dopo un po' uno dice: ascolta,
2: ma sei sbagliato.
1: È come se a te spiegassero:
2: cosa ne sai tu?
1: È come se a te spiegassero come si fa l'attore, no? Dici: no, perché io ho fatto l'attore in parrocchia, quindi un paio di volte ho fatto delle cose importanti, insomma.
2: Questo è un argomento che si potrebbe veramente sviluppare a lungo, poi eventualmente.

0: Linkin Park alle 11.19 di questa domenica 2 agosto 2026. Senti, rimaniamo in spiaggia, però cerchiamo di virare un attimo la questione. Passiamo dal vicino d'ombrellone, un po' faticoso, un po' noioso, magari simpatico, un po' appiccicoso, eccetera, ai giochi da spiaggia. Cioè, tu da bambino...
1: Lei sfida? Lei sfida?
0: Io sfido relativamente, insomma, nel senso che io ero un bambino che amava giocare con gli altri, ma amava giocare anche da solo. E quindi,
1: come dicevano quelli là su al nord, mi me faccio i casi miei.
0: Esatto, ecco, esatto. No, più che altro è che io avevo tutti i miei mondi paralleli e quindi l'ho già raccontato, avevo veramente 80 biglie da ciclisti e ci facevo tutti i Giri d'Italia, Tour de France, Milano Sanremo, Parigi Roubaix,
1: cioè la pista
0: del mondo. Certo, facevo la pista e giocavo da solo. Giocavo solo con 80 biglie.
1: 80 biglie, ma lei cosa si trainava da solo per fare la pista di sabbia?
0: Sì, talvolta sì, oppure la facevo, praticamente mi mettevo col culetto per terra e truc, mi spingevo all'indietro e facevo la pista, esatto. Poi costruivo le montagne, perché ovviamente se era il Tour de France o il Giro d'Italia ci volevano anche
1: certo.
0: Le salite.
1: Certo, faceva anche il vulcano?
0: No, il vulcano col ciclismo no.
1: Vulcano di sabbia con la carta sotto?
0: No, quello no, quello poi no.
1: Come no?
0: Con le fiamme non ero bravo, no. Io
1: non vedevo l'ora di dar fuoco così alla carta dei Candito che si trova o l'incarto del gelato e dargli fuoco e vedere il fumo che usciva fuori.
0: Eri già un
1: arrivava
0: pericolo.
1: Sempre il bambinetto che bam lo pestava.
0: Eri già un pericolo pubblico.
1: Sì, assolutamente. Avevo questo trip qua con le fiamme.
0: Ah, che bello. No, io fiamme niente.
1: Che le devo dire? Così è.
0: No, io fiamme niente. E questo da solo, quindi io facevo ore e ore da solo. Poi ovviamente si giocava anche con gli altri. Però le partite a biglia con gli altri dopo un po' mi rompevo le balle, fondamentalmente perché perdevo.
1: Senta, ma un'altra domanda. Sì. Oltre alle biglie, lei giocava anche con le bocce?
0: Certo, sì. Ma quello
1: era
0: più
1: forte che... oppure era una pippa colossale?
0: Una sana via di mezzo. Nel senso che se mi impegnavo ero bravo, mi rompevo le balle. Se mi divertivo giocavo male ma ridevo un sacco.

0: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin! Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale!
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte!
0: Colombo, navigando sull'app Family?
2: Ho trovato l'America! Tantissimi sconti per me!
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin! Certe scoperte ti cambiano la spesa! Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09€.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Freccia.
3: 11.31, caro Jimmy, ho appena scoperto aver buttato via praticamente un tesoretto, perché sono andato a vedere delle quotazioni di biglie da spiaggia anni 70 e 80, quelle vintage, e 6 biglie di Bugno Baronchelli, Vandi all'occhio argentine Contini, e le vendono a 33 euro, 6.
4: L'una.
3: Io ne avevo, io ne avevo 80, dicevo Merckx, Baronchelli, Gimondi, Moser... C'avevo Motta, Dancelli, cioè c'avevo proprio il paradiso dell'epoca, le ho buttate via tutte.
4: Il paradiso della biglia.
3: Il paradiso della biglia.

0: Esatto, dopo quello della brugola. Sì. Sì. Io. Tra l'altro,
1: il paradiso della biglia.
0: Stavo pensando a questo, ma se lanciassimo un'idea per fare delle biglie con le rockstar?
1: Questa è una cosa bellissima. Chissà se ci daranno mai i diritti
0: noi ce li
1: per la loro immagine nella bigliona di plastica.
0: Ma ce li prendiamo.
1: Plasticone.
0: Dai.

0: Bellissimo brano di Alan Parsons Project, era 1982. A proposito, faccio una piccola digressione, zio Eddie, esco un attimo dal seminato per quanto riguarda l'estate.
1: Esci.
0: Però in realtà potrebbe essere sicuramente materia di discussione per quelli che sono veramente dei nerd, dei nerd delle argomentazioni, famosi tuttologi che poi entrano di fatto dentro al dettaglio, no? Allora, mi sono tornati in mente due riferimenti a proposito di questo brano straordinario, non tanto per quanto riguarda la musica in sé, ma per il concetto che c'è all'interno dell'omonimo album.

0: E aggiungo anche un'altra nota, e qui il vero nerd della situa da ombrellone direbbe, certo, perché tu non ti ricordi minimamente, allora Philip Dick, lo conosci Philip Dick? Sì, io lo conosco molto bene, lo amo tantissimo, perché nel 57, ok, scrive un libro intitolato L'occhio nel cielo. Quindi ecco, a proposito di tematiche, allora qui ecco che vedi qua i tuttologi zanchete prendono vita.
1: Ma tu c'hai dei tuttologi fighi, cioè io parlo di tuttologi che sanno tutto di tutto, ma su
0: e
1: cose più,
0: niente,
1: più semplici, ma sì, cioè per esempio,
0: scusa,
1: parli di biglie, subito dico, certo, io ne ho 200, ma dove le tieni?

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza l'alcol.
5: Il caffè della Colombia.
4: Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Radio Freccia.
5: Chiedo venia, a me piace il multiverso. Vabbè, 11.47 per chi fosse così sintonizzato sulle frequenze di Radio Freccia, ben arrivati alle Good Vibrations.
8: Caffè della Colombia.
5: Dormiente con il caffè della Colombia. E grazie. Vabbè, comunque sia, cari miei. Facciamo un saluto a Luciana, invece, che

0: Ci dice appunto il 366-6634-66 che la giornata era iniziata non male, malissimo, una merda proprio, ma la musica di Radio Freccia almeno l'ha rimessa in pace col mondo e di questo ne siamo assolutamente felici. Grazie a chi invece ha ricordato il brano Drones dei Muse, che nel 2015 appunto uscirono con questo titolo, ecco che appunto riprende un pochettino quella specifica che avevo lasciato.
1: Per tutti quelli che sono in viaggio, canzone perfetta, Road Tripping. Right.

0: bei compagni di viaggio, le Hot Chili Peppers, quando fanno road tripping. 11:51 di questa domenica 2 agosto 2026. Buon viaggio a tutti quelli che sono in giro e stanno andando finalmente in vacanza. Magari qualcuno ci sta anche tornando dalle vacanze, questo non lo sappiamo. Noi sappiamo che siamo qui. Jimmy D dalla Calabria e di Berni da Cologno Monzese. Per quanto riguarda questa trasmissione, questa puntata delle Good Vibrations, abbiamo dei messaggi dedicati ai tuttologi. Senti qua.
1: Dottor Eddy, lei sta parlando di quelli che noi diciamo vogliono insegnare ai gatti ad arrampicarsi. Questi? Sta parlando di questi?
0: Esatto, proprio quelli. Proprio quelli che qualsiasi cosa dici loro l'hanno già fatta, ne sanno di più e te lo spiegano anche. È meraviglioso.
2: Sì, sì, te lo spiego. Esatto, esatto. Sì. Senza porsi il problema se magari A ti interessa, B se ne sai qualcosa pure tu, e quindi ci sarebbe finalmente lo scambio, che sarebbe quello necessario per una buona conversazione. Un dialogo è fatto, certo, da due persone, non a caso, o più persone, insomma, che invece spesso e volentieri si trasformano in monologhi, anche a volte un po' noioselli. Senti, avevo una domanda da fare a te, zio Eddy.
0: Dica.
2: A proposito dell'estate, lei mi era uno di quei bambini che amava fare i tuffi?
0: No.

0: No, no,
1: zero?
0: No, no, no, no, no, no, poco, poco. Credo. Ma no, ma ero un bambino timido, avevo addosso un sacco di insicurezze e quindi alla fine ma per me...
1: Tuffi li fanno anche i timidi.
0: No, perché c'avevo la mamma che da una parte si preoccupava e dall'altra mi diceva che ero maldestro.
1: Ma ti minacciava?
0: No, diceva che ero maldestro. E siccome in quanto maldestro, in realtà non ero particolarmente maldestro, ero un bambino che faceva le sue esperienze, né più né meno, allora qualsiasi cosa dovessi provare era sempre un po' paura di sbagliare, no? Aggiungi che mia madre aveva un cattivo rapporto con l'acqua perché non sapeva nuotare, ecco che i tuffi per me, ciao proprio.
1: Ah certo, diventavano altro che tabù.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Radio Freccia.
3: E andiamo, ore 12 in punto, domenica 2 agosto, è una buona estate a tutti quelli che sono sintonizzati sulle frequenze di Radio Freccia, nella fattispecie con lo zio Eddie Berni e il sottoscritto Jimmy D, qui alle Good Vibrations. Zio Eddie, a questo punto non ci resta che sulla scia, diciamo, dell'estate, della spiaggia, del mare, per sì. Chi è al mare, ma anche chi è in montagna, in realtà vale un po' tutto, e i discorsi, diciamo, da travicini.
4: Sì.
3: Sai cosa ci sta un po', visto che è ora di pranzo ormai? Parlare soprattutto della tipica usanza italiana, almeno di una volta, adesso ormai un po' di cose sono cambiate. Non dappertutto, ovviamente, ma c'è la buona abitudine di portarsi il cibo. E quando si parla di cibo...
4: Mi stai dicendo o piatto?
3: O piattone.

12.06, andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno. Sono stati identificati 7 turisti italiani morti insieme a altre 6 persone nello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato ieri nel sud del Perù. Si tratta di 2 famiglie brianzole. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo della procura peruviana. Dalle possibili cause della tragedia, il maltempo. Nelle ultime ore forti venti hanno interessato la regione. Nel 46esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna, che il 2 agosto 1980 fece 85 vittime e oltre 200 feriti, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parla di strategia neofascista che pretendeva di distruggere la democrazia. Al corteo per ricordare le vittime per il governo è presente anche il sottosegretario Molteni, ci sono anche i familiari di Fakir, l'uomo morto durante un intervento della polizia. Molti applausi al sindaco Lepore dopo le minacce di morte ricevute nei giorni scorsi. Andiamo all'estero, il presidente Trump ha affermato di aver accettato di ritirare l'attacco contro l'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente. È indispensabile però che si arrivi a un accordo rapido sulla totale riapertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran, questo sempre secondo Donald Trump. Riaprirà oggi dalle 9 alle 12, dalle 17 alle 20 la camera ardente di Don Antonio Mazzi, allestita nella cascina del Parco Lambro a Milano, sede di Exodus. Ieri tante le persone che hanno reso omaggio al sacerdote morto venerdì all'età di 96 anni. I funerali si svolgeranno domani a Sant'Ambrogio nella Basilica a Milano alle ore 15.

0: Un uomo è stato accoltellato a morte questa mattina in un'abitazione nel centro di Montese, sull'Appennino modenese, a seguito di una lite con un altro uomo che è già stato fermato dai carabinieri. Secondo le prime notizie in merito all'omicidio, avvenuto dentro una palazzina della centralissima via Righi, la vittima avrebbe origini straniere. Ancora da chiarire le origini della lite. Le amichevole estive delle squadre di Serie A di calcio: Hong Kong Inter batte Manchester City ai rigori 4-2, la Roma KO per 4-1 contro il Cardiff, Udinese 3-3 con il Magonza, la Fiorentina rimonta al Real 2-2. E ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Nelle prossime ore condizioni di tempo soleggiato su gran parte della penisola a causa della persistenza dell'anticiclone subtropicale. Attenzione però che ci saranno delle eccezioni, costituite da qualche temporale di calore, in primis su Alpi, Prealpi e Appennino, ma isolatamente non escluso anche sull'alta pianura padana. Caldo sempre intenso ed afoso. Maggiori dettagli e aggiornamenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 12.15 di questa domenica 2 agosto 2026, Eddie Bernie e Jimmy D, un Eddie Bernie già inceppato, Jimmy D invece liscio come l'olio.
2: Eh certo, vedo che il caldo la sta attanagliando, eh?
1: Mi attanaglia parecchio, sì. È arrivato un bel messaggio da Pasquale al 366-6634-466 sì. Che dice: lo zio Eddie, col suo racconto mi ha fatto pensare alla mia infanzia. Anche la mia è stata segnata da mille insicurezze da genitori che non hanno mai aiutato a affrontarlo e a superarle appieno. Ancora oggi, a quasi 40 anni, l'estate mi mette addosso una strana tristezza. So che non c'entra molto col discorso generale, ma mi andava di condividerlo con voi. Ma grazie Pasquale, cioè in realtà è una realtà che credo riguardi tante persone, tanti bambini che hanno affrontato delle situazioni un po' complesse e solo anni dopo, rifacendo i conti e ripensando a com'è stata, si sono resi conto in qualche modo che certe cose non sono andate come dovevano andare perché si sentivano poco protetti, poco sicuri, insomma, ecco, con tanti buchi.

uno dei pilastri emotivi del genere grunge, scritta da Jerry Cantrell, dedicata al suo grande amore, un amore grande della vita, Courtney Clark. Insomma, canzone che affronta la profondissima malinconia e l'incapacità di gestire un grande successo, e al tempo stesso ovviamente la paura di distruggere una relazione proprio a causa del suo stile di vita, no? Certo. Molto autodistruttivo, eccetera. Allora, tanti sono i messaggi sulla scia di questa emotività e ne cogliamo subito la palla, la cogliamo al balzo. Allora, per esempio Marcello ci scrive: ho ascoltato il messaggio dell'ascoltatore che diceva che l'estate gli porta tristezza e mi è venuto spontaneo collegarmi a quello che sentiva lui, perché forse la tristezza nasce anche dal fatto che oggi i ragazzi vivono solo contenuti veloci, che non lasciano niente dentro. Noi avevamo storie, film, cartoni animati, musica che ti rimanevano addosso e ti facevano compagnia davvero. Oggi tutto scorre e si consuma in un attimo, e quando non resta nulla da ricordare, il vuoto si sente di più. Sì,

0: è una riflessione assolutamente non solo azzeccata, senza ombra di dubbio la velocità e la rapidità con cui si vive la vita non ci dà il tempo probabilmente anche di introiettarla e di consumarla e di lasciarne un'impronta importante. Sicuramente questo è uno dei tanti fattori.
1: Sì, poi qua si parla invece di ombre che arrivano da storie legate a questioni familiari, per esempio.
2: Arrivo un giorno sfrecciati, sono Marco da... prima non l'ho specificato.
1: Sì.
2: Sono Marco da provincia di Vercelli, Saravale, Sesia. Bornato per dire la verità.
1: Sì.
2: E il bello è che io ho quasi 53 anni, che tanti bambini, nonostante il loro passato non molto felice, hanno superato questi problemi e sono diventati grandi uomini o grandi donne. Questo è il bello della vita.
1: Sì.
2: Buona domenica. Ciao.
1: Essere capaci di vedere com'è andata e andare avanti e superarla, insomma, non è facile.
0: Guarda,
1: ma si può fare.
0: Esatto, mi allaccio al titolo di questa canzone: trovare una buona ragione per combattere.

0: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: 12 e

0: 32, rimaniamo sulla tematica, insomma, di quelle che possono essere state le grandi difficoltà di molti bambini, ragazzini, eccetera, per poi dopo doverle affrontare e, diciamo, svolgerle al meglio per cercare di trasformarle e diventare persone decisamente migliori, loro malgrado, nostro malgrado, perché riguarda tutti,
1: certo,
0: in un modo o nell'altro.
1: Sì, ma io raccontavo appunto di questo episodio quando tu mi hai parlato dei tuffi, no? E sì, riflettendoci, non ci avevo mai fatto una riflessione seria. Io ero un bambino pauroso perché mi hanno educato a essere fifone, a essere pauroso, a essere insicuro, no? Mi dicevano: sei maldestro. Certo. E io quindi, pur di non fare danni al rapporto con mia madre, decidevo di non fare niente. Me ne stavo fermo e tutto ciò mi sembrava perfetto, ma perfetto non era.

0: Smashing Pumpkins Perfect alle 12:36 e abbiamo aperto questo file dedicato alle riflessioni dei nostri problemi, diciamo, delle nostre incapacità di reazione quando si era bambini, insomma, e è arrivato un messaggio molto bello, sentite qua.
1: Ah, mattinata di confessioni, il mio carissimo papà con il quale adesso finalmente ho tagliato i rapporti perché è proprio diventato insostenibile. Ho passato tutta la vita a dirmi e a farmi sentire un coglione, a dirmi che ero un coglione, che ero grasso, che facevo schifo, che vabbè, dire semplicemente ciccione non va bene, no? Fai schifo. E ragazzi, lasciano solchi belli profondi da colmare.
2: Certo. Ciao pupa. Un abbraccio. Sì, questo purtroppo è una roba che... fino a quando non si affrontano questi tipi di nodi, di buchi, li avevi definiti così, zio Eddie, dei sì, buchi, lo sono nella maniera più reale, sono tra l'altro voragini che in realtà nel tempo, se non si affrontano, diventano dei mostri veri e propri.

per noi. E non è detto che siano giuste. Allora, se sei così forte da capire questa cosa, consapevole, e riscrivere la mappa della tua vita per far sì che questa mappa assomigli a quello che vuoi, già hai fatto moltissimo. E poi ricordiamoci un'altra cosa, i genitori, la famiglia, sicuramente sono persone a cui vuoi bene perché ci sei cresciuto insieme e hai condiviso tante cose, ma le persone che ti scegli sono gli amici, sono gli amori, non sono le persone della famiglia. Quindi è lecito, quando qualcuno ti fa del male, anche tagliare, anche prendere le distanze, anche scegliere di accettare un'altra storia. E se loro non sono d'accordo, devi pensare soprattutto al tuo benessere, perché la differenza è quella roba lì. Perché poi il tempo passa e uno dice: ma perché il tempo passa e io sto ancora così male? Perché continui a pensare che non sia possibile cambiare. È difficile, è duro, si sta male, ma vi assicuro, poi alla fine vale assolutamente la pena.

0: sia hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico.
2: Scopri il tuo hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: Quanti bei messaggi, 12:50 questa domenica 2 agosto che sembrava essere dedicata al riposo, in realtà a tanta profondità, devo dire. Allora, sì. Al 366-663-4466, mi piacciono molto questi momenti, lo dico. Allora, Anto ci scrive, infatti, a proposito di dolori personali, lo dico per chi si fosse sintonizzato in questo momento, dolori personali, cose che ci si porta dentro dall'infanzia. Dice, infatti volevo danzare e mio padre mi diceva sempre no. Ero grassa e dovevo portargli le ciabatte. Mia sorella invece mingherlina, sì, infatti ho sempre fatto dei gran fugoni senza affrontare. Ora sono quella che sono, mi piaccio anche se il freno a mano è sempre tirato e poi sono mamma, anche io, nonna e bisnonna, chissà che disastro.
3: Beh, non è detto, magari con la tua esperienza invece sei stata capace di non combinare danni a chi è arrivato dopo di te, chi lo sa.
2: Esatto.

0: In Stand, It's Been a While, alle 12:54 per questa chiusura di terza ora delle Good Vibration. Stiamo parlando di insicurezze infantili che si sono poi dimostrate un problema gigante anche nel resto della vita, e arrivano diversi messaggi interessanti.
1: Ciao Sfrecciati, mi dispiace aver sentito l'audio vocale di quell'ascoltatore sul fatto dell'insicurezza che si diceva che faceva schifo, per non dire ciccione. Sono cose veramente che comunque lasciano il segno.
0: Certo.
1: Poi soprattutto la società al giorno d'oggi educa proprio alla perfezione, ad essere perfetti. Ma tutti valiamo anche grazie alle nostre imperfezioni, e bisognerebbe guardare un pochino di più la sostanza piuttosto che la forma. Un abbraccio a tutti.
0: Grazie di questo messaggio.
2: È il grande problema del cercare un equilibrio, fondamentalmente. Qui si cerca una perfezione inesistente, si può tendere eventualmente a una perfezione, considerato il fatto che la perfezione non esiste. Cioè, da questo punto di vista, l'essere umano, secondo me, deve correre alla ricerca di una evoluzione. L'evoluzione già per definizione non può essere perfetta.
0: Certo.
2: È semplicemente una progressione verso un qualche cosa di meglio, o quantomeno bisognerebbe auspicare ad essere meglio di ciò che noi siamo, ma non sono certo gli altri a dover scrivere determinate regole. Siamo noi stessi a doverci dare un tempo, soprattutto perché abbiamo un tempo finito, e farlo il prima possibile è sicuramente un ottimo modo per evolvere al meglio.
0: E poi bisogna accettarsi e volersi bene, perché ce lo meritiamo. Qualsiasi cosa abbiamo fatto nella vita, un motivo c'è, e allora darsi una pacca sulla spalla, volersi bene e accettarsi è una cosa semplice ma essenziale. Jimmy caro, ti saluto.
2: Zio, ciao, ci troviamo domani come sempre dalle 10 alle 13 e poi fino alle 14 naturalmente alle Good Vibrations. Ciao.
0: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk Time. Sono le 13.07 di questa domenica 2 agosto e oggi per questa settimana dei Good Vibrations partiamo con una quarta ora un po' particolare. Io e Jimmy alternativamente, poi l'ultima trasmissione domenica saremo insieme, condurremo uno specialino dedicato a argomenti specifici. Allora, nello specifico, Jimmy si occuperà di colori. Io invece farò qualcosa con una conduzione e con delle canzoni scelte apposta che ha a che fare in qualche modo con quello che è il vecchio gioco di nomi, cose, città, eccetera, eccetera. E oggi partiamo con una playlist

parte di un'ora completamente dedicata a nomi femminili. E partiamo con il gruppo che abbiamo appena finito di ascoltare, ovvero i Rolling Stones, che se ne uscirono nel 1973, cito a memoria, con Angel.

0: Alle 13:13 minuti andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno. Sono stati identificati 7 turisti italiani morti insieme a altre 6 persone nello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato ieri nel sud del Perù. Si tratta di 2 famiglie brianzole. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo della procura peruviana. Dalle possibili cause della tragedia al maltempo, nelle ultime ore forti venti hanno interessato la regione. Nel 46esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna, che il 2 agosto 1980 fece 85 vittime e oltre 200 feriti, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parla di strategia neofascista che pretendeva di distruggere la democrazia. Al corteo per ricordare le vittime per il governo è presente il sottosegretario Molteni, ci sono anche i familiari di Fakir, l'uomo morto durante un intervento della polizia. Molti applausi al sindaco Lepore dopo le minacce di morte ricevute nei giorni scorsi. Per la giornata di oggi il Ministero della Salute ha previsto il massimo livello di allerta, il cosiddetto bollino rosso, per il caldo in 23 città italiane monitorate su 27. Le temperature sfioreranno i 40 gradi in molte zone, soprattutto del centro-nord. Le città col bollino rosso sono Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo, Trieste. Lunedì il bollino rosso sarà applicato a 25 città su 27, quelle già citate si aggiungeranno Ancona e Bari. Rimarranno così in stato di allerta giallo, che non prevede rischi per la salute delle persone, soltanto Messina e Reggio Calabria. Chiudiamo con lo sport. Randall Colomwani si è subito diretto al Jay Medical nella pancia dell'Allianz Stadium per sottoporsi alle visite mediche con la Juventus. Il nuovo attaccante bianconero, prelevato dal Paris Saint-Germain, si prepara la firma col club della Continasse e l'ufficialità è attesa nelle prossime ore. Le amichevoli estive invece, Inter batte City 4-2, Roma KO col Cardiff 4-1.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Nelle prossime ore condizioni di tempo soleggiato su gran parte della penisola a causa della persistenza dell'anticiclone subtropicale. Attenzione però che ci saranno delle eccezioni, costituite da qualche temporale di calore, in primis su Alpi, Prealpi e Appennino, ma isolatamente non escluso anche sull'alta pianura padana. Caldo sempre intenso ed afoso. Maggiori dettagli e aggiornamenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Walk Time. 13:22, Good Vibrations per questa domenica 2 agosto 2026. Di bere al microfono per la quarta ora, che oggi è dedicata completamente a canzoni che hanno a che fare con nomi femminili. A parte le top 20, abbiamo appena sentito gli Unpeople con Klaus. La prossima canzone è una canzone nata durante una festa. Simon e Garfunkel erano giovani e si sono messi a pestare contro su uno sgabello piuttosto che su delle scatole per tenere le chitarre, diciamo così. È uscito questo ritmo e Paul Simon si è poi inventato una canzone dedicata a un amante improbabile, diciamo poco affidabile. È nata una canzone meravigliosa che si chiama Cecilia.

Paul Simon, Art Garfunkel, Cecilia alle 13.25, ovviamente una canzone che dedico anche a Cecil B, che arriverà a partire dalle 14 in diretta da Lipari. Invece sottoscritto è nello studio classico a Milano, anzi più esattamente Cologno Monzese, per questa oretta dedicata alle canzoni che portano un titolo che ha a che fare con un nome femminile. Diciamo che la scelta era semplicemente sterminata, perché la quantità di canzoni, non solo rock, che appartengono a nomi femminili è veramente elevata. Probabilmente è la categoria con più numero di canzoni disponibili, a parte le canzoni con dentro la parola love. E all'interno di queste mille possibilità ho cercato di fare delle scelte che fossero in qualche modo anche un po' diverse, un po' alternative rispetto a quello che ascoltiamo di solito, e poi ovviamente c'è anche il mio gusto. E al nome Suzanne corrispondeva ovviamente un sacco di canzoni. La prima che mi viene in mente è Leonard Cohen con Suzanne, e poi ce ne sono tante altre. In realtà poi, grazie anche alla collaborazione di Sautufau, che si occupa della programmazione assieme a Gigi Cutri per quanto riguarda Radio Freccia, beh, insomma, abbiamo scelto insieme una canzone di Anna Calvi, si chiama Susan and I, è un pezzo tratto da il suo primo album, se non sbaglio uscito nel 2011, sì, anche se in realtà non è stato esattamente un singolo. Anna Calvi, inglese di padre italiano, nata in zona Londra, però diciamo che comunque è assolutamente inglese nonostante il nome, l'abbiamo sentita anche recentemente in un pezzo in collaborazione con Iggy Pop. Beh, insomma, Anna Calvi con questo Susan and I riproduce in maniera, secondo me, deliziosa un suono classico per tutti quelli che hanno ascoltato tanta musica negli anni Ottanta, ovvero la batteria di Phil Collins. Né più né meno quella che sentiamo in alcuni pezzi di Phil Collins, che abbiamo sentito nel pezzo che Phil Collins produsse per la cantante degli ABBA, I Know There's Something Going On. Ma voi, Frida, ma voi ascoltate bene questo pezzo e ditemi cosa ne pensate.

Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Radio Freccia.
1: 13.36 di questa domenica 2 agosto, alle Good Vibrations c'è un'ora dedicata alle canzoni che hanno a che fare solo con nomi femminili. Abbiamo ascoltato Cecilia, abbiamo ascoltato Angie, adesso tocca a Christine. Christine è stata cantata tra le altre da Sioux and the Banshees, un brano uscito nel 1980, secondo me meraviglioso, e si ispira e racconta in qualche modo la storia di una donna che si chiamava Christine Costner Sizemore, americana. Donna americana in cui negli anni 50 fu diagnosticato un disturbo di personalità multipla, ne aveva davvero tante, e su di lei uscì poi un film, un libro e tante cose, e anche questa canzone.

La meravigliosa Siouxsie Siouxsie in the Benches, Christine, alle 13.39 in questo specialino dedicato alle canzoni rock con nomi femminili. Christine, uscita nel 1980, faceva parte dell'album Kaleidoscope, album importante per Siouxsie perché in qualche modo cambiò anche un po' il suono della band dopo gli inizi punk e post-punk. Brano, come dicevo, ispirato a Christine Costner Sizemore, una donna che aveva un disturbo della personalità. Furono calcolate 22 personalità diverse al suo interno, fra queste anche la Strawberry Girl e la Banana Split Lady, Strawberry Girl citata più volte appunto da Siouxsie all'interno della canzone, e su cui uscì un libro e anche un film, La donna dei tre volti. È una persona che poi riuscì a curarsi e a gestire meglio la sua situazione, una situazione che era causata da una serie di traumi che aveva ricevuto da piccola, da bambina, la visione di due lutti, la partecipazione a un funerale, insomma tutta una serie di traumi che in qualche modo crearono all'interno della piccola Christine tante personalità, sostanzialmente per sopravvivere e per difendersi. Spesso succedono anche queste cose, ricollegandoci a quello che, di cui abbiamo parlato nella terza ora del programma. Proseguiamo invece per quanto riguarda i nomi femminili. C'è chi scrive al 366-6634-466, vengono in mente Polly, Roxanne, Leila, certo, assolutamente, è pieno di canzoni con nomi al femminile. Beh, quello che ho scelto oggi invece è una canzone che ha a che fare con un nome che è anche quello di mia nipote, Veronica. Anche per Veronica ci sono canzoni molto molto varie, insomma, no? Mi ricordo per esempio una di Elvis Costello, per non parlare appunto di Enzo Iannacci, ma lì si parla d'Italia. In questo caso è una canzone uscita nel 2023 che ha avuto un buon successo radiofonico, è stato sostanzialmente il primo successo di Master Peace, nel senso di pace. Veronica.

0: Radio Freccia.
1: 13:47, Radio Freccia, Good Vibrations. Questa oretta dedicata alle canzoni rock che portano un nome femminile. E qua siamo nella storia del rock, con questa canzone e la prossima con cui chiuderemo questo piccolo appuntamento. La prima è una canzone semplicemente leggendaria, Sweet Jane, scritta da Lou Reed, prima con i Velvet Underground, poi da solo. E l'edizione che ci ascoltiamo è ancora più leggendaria. Era il 2009, si trovarono insieme alla Rock and Roll Hall of Fame, erano Lou Reed e i Metallica. Da lì poi nacque una collaborazione che sfociò in un album che si chiamava Lulu, ma la base di tutto è questa versione di Sweet Jane.

Due bombe innescate che provano a dialogare. Lou Reed da una parte e Metallica dall'altra si trovano alla Rock and Roll Hall of Fame, decidono di provare a fare qualcosa insieme, collaborazione che sfocerà poi in un album controverso, perché alcune cose sono molto buone, altre meno, ma insomma comunque avevano voglia di fare qualcosa insieme. E tutto partì da questa Sweet Jane, brano leggendario scritto da Lou Reed nel 1969, uscito nel 1970, un riff di chitarra semplicemente unico, e soprattutto poi questo modalità di racconto di Lou Reed, no? Che con una presa di distanza affettuosa nei confronti di Jack e Jane, che sono i due protagonisti della canzone, racconta la loro vita quotidiana, il bisogno di mettere via soldi, il bisogno di fare qualcosa, insomma una certa epicità della vita quotidiana normale cantata da una persona come Lou Reed, che di normale nella sua vita quotidiana aveva soprattutto in quegli anni veramente poco. Chiudiamo questa ora dedicata alle canzoni con un titolo che hanno a che fare con un nome femminile, con i Ramones. I Ramones che nel 1977 se ne uscirono con Sheena is a Punk Rocker, un brano surf fondamentalmente, fu l'inizio, come dire, della capacità dei Ramones di coniugare insieme il suono punk classico 1, 2, 3, 4, ah, con il surf che amavano tanto, che aveva delle caratteristiche comuni col tipo di sonorità che i Ramones proponevano all'epoca, che hanno proposto fondamentalmente per tutta la loro carriera. Questa Sheena in realtà è una regina della giungla, un personaggio dei fumetti, e Joey Ramone raccontò in un'intervista

intervista che, insomma, secondo lui è la prima canzone di ribellione adolescenziale surf punk rock a cui ha collaborato appunto questa regina della giungla. Il testo fondamentalmente dice: siamo pronti a fare surf, ma New York è piena di attrazione, andiamo a New York. Il concetto base è quello lì. Come sempre, il testo nei Ramones non è fondamentale. Noi con le Good Vibration ci sentiamo domani alle ore 10, fra poco CCB, ma adesso Ramones.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia.
2: Sono già le 2:01, pensateci, è domenica, è il 2 di agosto e sono già le 2:01, quindi siete già proiettati verso il momento più bello della giornata, il primo pomeriggio, che ancora sa di prospettiva, che ancora sa di riposo, che ancora non ti ha permesso di fare un momento di aperitivo, di cena, quindi sei nel pieno del relax, sempre che tu di domenica non stia lavorando. Nel caso tu stia lavorando, allora ti abbraccio fortissimo e grazie, perché se lavori di domenica fai qualcosa di sicuramente utile per le persone, che sia perché fai il volontario, perché lavori come infermiere, come medico, perché offri attraverso il servizio di hospitality dei momenti e dei servizi che rendono la vita degli altri migliori. Hello rockers and welcome. Con questa doverosa premessa diamo un calcio d'inizio a Electric Ladyland.

E allora i The Rich degli Aerosmith da quel kickstart non al my heart, per citare una famosa canzone, ma quello che è il nostro viaggio di oggi, di questa domenica, di questo 2 di agosto, sulle frequenze di Radio Freccia. Mi chiamo Cecil B e questo programma è Electric Ladyland, lo show di cui non avevate bisogno, ma questo c'è, questo vi tenete, perché in fin dei conti è questo che vi meritate. Quindi meditate, gente, meditate. E come ogni giorno vi ricordo che abbiamo un numero all'attivo attraverso cui vi potete raccontare per farmi sapere come state e dove siete diretti, ovvero il 366-663-4466. Mi raccomando, anche una bella foto di voi al mare, una foto di voi in ufficio, è tutto lecito. Way far down the dirt road.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 14 e 14 minuti e come dice il famoso detto, o quantomeno la credenza popolare, a cui credo io, se ore e minuti sono coincidenti esprimete un desiderio, anche perché voilà, sono già le 14.15, quindi il tempo passa incessantemente in maniera incontrollata e nel momento in cui sperate qualcosa pensateci veramente come unica priorità, anche solo per due momenti, anche solo per il passaggio fra un secondo e l'altro, però visualizzatelo. Questo ero io che vi stavo mordendo la lingua. Vi capita mai? Io ogni tanto mi mordo la lingua, lo ammetto. E non in senso figurativo, non mi mordo la lingua perché sennò dico delle cattiverie, ma va, mi mordo la lingua perché magari parlo e probabilmente sbaglio qualcosa nel formulare le parole che poi cerco di emettere, quindi mi prendo sempre un punto laterale della lingua che fa un male assurdo, quindi questa cosa stava per succedere in diretta, meno male che non è accaduta nel frattempo. Simple Minds, Don't You Forget About Me.

così Simple Minds ci traghettano verso le 14 e 21 minuti qui in questa domenica 2 di agosto. Benvenuti, welcome everybody. C'è chi dice: ciao Cecil, passeggio per i campi della nostra terra natia, la Valtellina. Un abbraccio da Maurizio. Ciao Maurizio, un abbraccio a tutte le persone che magari hanno deciso di passare un fine settimana anche in montagna, in tutti i luoghi meravigliosi del nostro paese. E un abbraccio particolare, sì, alla mia Valtellina, che non vedo da qualche mese, ci devo assolutamente tornare. Nel frattempo abbassiamo la temperatura, forse la alziamo con questa band, ladies and gentlemen. ACDC, this is Money Made.

quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: dolce. Capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Radio Freccia
6: 14:31 minuti con la vostra Cecil B a microfono che vi accompagna fino alle 17. C'è chi mi scrive, il nostro Ale, e i CDC sono passati 1 anno e 10 giorni da quel giorno ad Imola. Vedo che non ti è rimasto per niente impresso il concerto degli ACDC ad Imola. Io purtroppo non li ho mai visti dal vivo e non sono riuscita 1 anno e 10 giorni fa ad esserci, ma mi hanno raccontato delle cose incredibili, anche se immagino sia stato uno di quei concerti dove il bello lo fa sì la band, ma anche il fatto di essere in mezzo a tante tante persone prese bene. Cioè questo secondo me contribuisce a vivere l'esperienza del live in maniera iper positiva.

Ed erano i Led Zeppelin con Ramble On alle 14:36 minuti, sempre qui in Electric Ladyland con la vostra Cecil B, che poi sono io, che vi ricordo come ogni giorno che anche la domenica siamo in radiovisione. I nostri canali sono due, uno sul digitale terrestre, il 258, facilissimo da memorizzare perché si tratta dei tasti della colonnina centrale del vostro telecomando. Nel caso abbiate Sky ci trovate anche lì, 738, video, musica, un occhio da buttare all'interno dei nostri studi e le nostre brutte facce. Per quanto mi riguarda, non so se ve l'ho ricordato, sono in diretta dal Tourmaline di Lipari.

14:42 minuti, sempre con la vostra assassina al microfono, fino alle 17 di questa domenica 2 di agosto, come dicevo sempre anche in radiovisione, i nostri due canali 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky, e sempre anche in diretta dal Tourmalet di Lipari, che ci ospita fino a fine agosto, fino al 23 di agosto. Io sono già qui da una settimana piena, perché sono arrivata domenica scorsa, e mi sentirete ancora partendo da domani fino a domenica prossima, fino al 9 incluso. Dopodiché niente, arriverà Ambra e vi accompagnerà lei verso un altro viaggio.

E non sarebbe un pomeriggio perfetto se in questo momento potessimo immergerci solo ed esclusivamente all'interno della musica e dei racconti Pink Floydiani? C'è chi ama i Pink Floyd direbbe: certo Cecile, certo, adesso potremo ascoltare tutto The Dark Side of the Moon. E poi ci sono quelli che magari il prog non lo amano tantissimo, e nello specifico magari non esattamente fan della band, e dicono pesantuccio. No, che poi i Pink Floyd io li ascolto nella loro interezza sempre a piccoli step, cioè non ascolti tutti i giorni The Wall. No, magari ora qualcuno mi dice io lo faccio tutti i giorni, non ci credo, o comunque wow, complimenti, però quando lo fai deve essere un ascolto attento che ti accompagni magari.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 14:53 minuti e siamo arrivati alla fine di questa nostra prima ora insieme di Electric Ladyland. C'è chi dice: ciao Cecil, Pink Floyd straordinari, pochi giorni fa sono andata a vederli, cioè a vedere una cover band che li ha onorati anche con un brano come Breathe, che è quello che abbiamo ascoltato poco fa. In realtà io, questa è una domanda che ciclicamente pongo in diretta, penso da quasi 10 anni, cioè ogni tanto dico: ma voi siete andate a vedere i Pink Floyd a Venezia? Cioè, tra le persone che ci sono all'ascolto, qualcuno è veramente andato a vedere i Pink Floyd a Venezia? Cioè, siete riusciti? Siete riusciti a sentire qualcosa? Avevate il barchino? Li avete... Allora, da un punto di vista mediatico, di copertura, no? A livello di mass media, parliamo di uno dei concerti in mondovisione più visti nella storia, se non adesso ad oggi magari no, magari un record che è stato superato, però uno dei primi concerti veramente che è stato trasmesso in qualsiasi punto del globo terracqueo. L'importante era avere un televisore in casa. Però a parte il fatto di averlo visto e seguito in TV, immagino che in Italia l'avesse trasmesso la Rai, immagino, presumo, però voi siete andati in Piazza San Marco? Siete corsi lì per dire: wow, anche se non ho visto niente, però ci sono stato? Oppure vi siete organizzati talmente bene che siete riusciti effettivamente a emozionarvi, a cantare, a sentire quello che stava succedendo? 366-663-4466, questo è il numero. Va bene, oggi è una domenica dedicata ai Pink Floyd? No, in teoria no, ma se vogliamo parlare di Pink Floyd, l'orecchio per me è sempre teso, e soprattutto, come dire, il racconto di date storiche è un po' come quando... Dai, è un po' come quando la gente ti racconta di essere andata a vedere Bob Marley a San Siro. Cioè, che ti piaccia o non ti piaccia Bob Marley, quel mondo lì, però... quei concerti che sono rimasti impressi, un po' come i giorni rossi del calendario, cioè come il giorno di Natale, un po' nella storia della musica dal vivo del nostro paese, sono sempre belli da sentire dire: mio padre non entrò a San Siro, sentì Bob Marley da fuori. Questa è la storia, ogni volta dico: dai papà, me la racconti? Sì, non sono entrato, sono rimasto fuori. Va bene, ok, ma c'era Bob Marley a San Siro, ma ti rendi conto? C'erano i Pink Floyd a Venezia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono molto molto contenta, sono veramente euforica perché sono le tre, perché è domenica, perché è il 2 di agosto, perché inizia la seconda ora insieme di Electric Ladyland. E allora, hello rockers and welcome, ma soprattutto perché, niente, sono felice di essere in diretta da un posto straordinario come Lipari, come il Tourmalin di Lipari, da cui mi trovo ormai da una settimana e da cui non me ne andrò mai via. L'ho detto in diretta nazionale, ma ormai è una cosa ufficiale. Scherzo, purtroppo sarò qui ancora solo per la prossima settimana, ma mi godrò giorno per giorno e vi trasmetterò questo entusiasmo che si palesa ancora di più con il brano che apre questa seconda parte, perché ci sono i Sabbath e apriamo con War Pigs.

Black Sabbath con War Pigs ad aprire così la nostra seconda ora insieme. Jenner gathered in their masses, la canzone del karaoke dei figli del metallo che non vogliono spettare.

alzarsi al iniziamo con acqua e sale o con un altro classico. No, no, no, no, noi mettiamo War Pigs, cara Maria Francesca. Io non canto acqua e sale, cioè sì, la canto, perché però a un certo punto devo fare Ozzy. Questo deve essere sempre il vostro approccio nel momento in cui potete selezionare il brano da cantare al karaoke, che siate tipi da karaoke o che non lo siate. 366 663 4466, questo è il nostro numero. Come va?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 15 e 16 minuti con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17 di questo di questa domenica 2 di agosto, di questo inizio dell'ottavo mese del nostro anno assieme, di questo 2026, che è un anno importante, karmico, per Radio Freccia, perché segna i nostri primi 10 anni insieme, che non sono ancora arrivati al loro compimento. Dobbiamo aspettare il mese di ottobre, ma comunque sai che stai entrando in quella fase lì. Ve l'ho detto velocemente poco fa, ve lo ricordo nuovamente: il nostro numero è il 366-663-4466. Ci sono i Red Hot Chili Peppers. Nel frattempo, questa è The Zephyr Song.

I Red Hot Chili Peppers con The Fire Song, 15:20. A proposito di Red Hot Chili Peppers, meglio a proposito di Anthony Kiedis, negli Stati Uniti proprio nei prossimi giorni tornerà al cinema tra il 16 e il 19 di agosto una versione remasterizzata in 4K di un grande classico del 1991 che compie 35 anni, un film cult di cui Anthony Kiedis ha fatto parte perché era all'interno del cast. Stiamo parlando di Point Break, film iconico che univa insomma il mondo del surf e anche tanta azione, un poliziesco insomma girato tra capelli lunghi e tavole e onde che si increspano, che voglio dire per i più è il film con Keanu Reeves e Patrick Swayze al massimo della loro forma, almeno personalmente io li trovo entrambi straordinari, e che vanta anche una colonna sonora di tutto rispetto con i Jimi Hendrix Experience, LA Guns, Ice-T, Mark Isham, Jimmy Buffett, I Rat, Shark Island, insomma veramente un sacco di musica incredibile da andare a rivedere, speriamo al cinema anche qui un giorno. In every line, throw them up and let something shine. Going out of my f***ing mind, filthy mouth, no excuse. Find a new place.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Radio Freccia.
6: Sono le 15 e 28 minuti, sempre con la vostra Cecilia al microfono che vi accompagna fino alle 17 di questa domenica 2 di agosto, di questo inizio di agosto passato assieme. Sono molto contenta che prima vi siate gasati per War Pigs, che è stato un po' un momento celebrativo di questa domenica. I Sabbat fanno sempre bene anche quando fa tanto tanto caldo, perché il caldo un po' ti accende, una sorta di modalità di sopravvivenza dove la musica diventa un grande e imponente e determinante motore. Cambiamo decisamente genere, visto che abbiamo menzionato i Sabbath, ci spostiamo su sonorità più statunitense, più a stelle e strisce, che si legano alla storia di una città, quella degli angeli. The Doors, Break on Through. You know that-

Breakout through to the other side doors. E pensare che, cioè, voglio dire una cosa super retorica, magari anche un pochino scontata. Cioè, Jim Morrison fa parte del Club 27, degli artisti che tristemente se ne sono andati in età veramente giovanile, in una maniera tragica. Nel caso di Jim Morrison non c'è bisogno neanche di rivivere ovviamente gli step della fine della sua stessa esistenza, ma pensare che nel momento in cui cantava questo brano probabilmente Diane ne aveva 26 o 25 mi lascia veramente interdetta. Cioè, dalla potenza vocale, dalla presenza fisica, dall'impatto che ha avuto in un'età così giovane, a 25 anni, ragazzi, questo lasciava un segno del suo passaggio nel mondo per sempre. Io non esattamente, io forse ero ubriaca.

0: sia hummus Noa chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.

Sono le 15:40 minuti, sempre in Electric Ladyland su Radio Freccia con la vostra Cecil B. Buona domenica. Abbiamo ascoltato poco fa uno dei singoli che segnano il ritorno dei Black Keys dalla nostra Top 20 e vi ricordo che sono in vendita gli ultimi biglietti del concerto dei Black Keys all'Alcatraz di Milano dell'11 settembre. Affrettatevi e ricordate che Radio Freccia è radio partner di quelle date, di quelle che saranno le due date poi di questa straordinaria band che ritorna finalmente nel nostro paese per rendere settembre ancora un mese più interessante rispetto a quello che già è.

The Surfers con Wipeout, quell'improvvisa voglia di dire almeno una volta nella vita voglio salire sulla tavola da surf. È tutto che si incastra, visto che abbiamo ricordato appunto di Point Break, che nei prossimi giorni nelle sale d'oltreoceano tornerà in una versione remasterizzata in 4K che celebra i 35 anni dell'uscita di questo film, insomma super cult, super iconico, che metteva insieme un po' di crime, un po' di giallo, un po' di furti, il surf e attori di tutto rispetto, che speriamo possa essere anche celebrato in Italia. Credo che sia un film piuttosto riconosciuto anche nel nostro paese, soprattutto per i protagonisti, molto amati.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 15:51 minuti e siamo arrivati alla fine di questa nostra seconda ora insieme. Volevo salutare un po' dei nostri ascoltatori che mandano dei messaggi super carini, come Gaetano, come il nostro Paolo, come Ale, e tutti insomma quelli che si prendono un momento per salutare. Matteo che ci scrive da Civitanova Marche, la nostra Lila. Il numero è sempre il solito, il 366-663-4466, che potete utilizzare per i vostri sms, WhatsApp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. Oltretutto non vi ho ricordato della nostra app poco fa, perché semplicemente volevo farlo adesso. Abbiamo un'app gratuita che potete scaricare, ovvero quella di RTL 102.5 Play, che vi permette di accedere alla nostra... Allora, in primis, vi permette di ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, con chiunque voi siate, in qualsiasi punto del globo terracqueo voi vi troviate. L'importante è avere una buona connessione internet, insomma, per poter essere in collegamento e navigare poi in tutte quelle che sono le opzioni della nostra app. Appunto, segui Freccia, puoi accedere alla nostra radiovisione, puoi rivedere le vecchie puntate, puoi riascoltare gli speciali, accedere alle notizie che poi potete approfondire sul sito radiofreccia.it, e soprattutto rivedere le interviste che abbiamo realizzato nel corso di questi 10 anni, dalle prime, non ricordo mai se la prima fu quella ai Franz Ferdinand o fu quella a Liam Gallagher, vado sempre in confusione, fino alle ultime insomma che si sono aperte verso diverse realtà, nuovi lidi, artisti nostrani, artisti internazionali, attori e chi più ne ha più ne metta. Chiudiamo, come dicevo poco fa, fra pochissimo questa seconda ora del nostro programma di questa domenica assieme, e troviamo fra pochissimo la band del figlio di Bono, anche se hanno tutt'altra storia, tutt'altra sonorità, ovvero parliamo degli Inhaler con My Honest Face. Ora un classicone dei Dire Straits,
2: So far away from me.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 4 in punto. It's 4 o'clock. Hello rockers and welcome. Inizia in questo momento la terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland per quanto riguarda questa domenica 2 di agosto, che è un po' un giro di boa all'interno del viaggio estivo di questo 2026 che ci vede trasmettere anche quest'anno da uno dei posti più belli del nostro paese. Per quanto mi riguarda, le Eolie sono uno dei miei luoghi del cuore. Siamo a Lipari, precisamente al Tourmaline di Lipari, posto bellissimo con la scogliera sul mare che ci permette di perdere lo sguardo nell'infinito appunto di questo mare e non di quell'altra fraseria a cui state pensando. Dai, all'immensità me ne frega, esatto.

And in you, everybody, need somebody. Hey. Blues Brothers, ladies and gentlemen, ma soprattutto Electric Ladyland, lo show di cui non avevate bisogno, ma ve lo dico, forse oggi che è domenica invece era proprio quello che ci voleva. Welcome everybody, benvenuti a tutti quelli che si sono sintonizzati in questo momento sulle nostre indomite frequenze, ben ritrovati a quelli che sono sempre in collegamento, che tengono la radio freccia accesa anche quando fa caldo, anche quando fa freddo, anche quando c'è luce, soprattutto quando fa buio. 366-663-4466, questo è il nostro numero attraverso cui vi potete raccontare per farmi sapere come state e dove siete diretti.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 16:12 minuti. Volevo dire veramente che band grandiosa, gli Editors. Nothing Lasts Like the Rush. The Rush, il loro ultimo singolo attualmente nella top 20 ormai da qualche settimana. Mi piace tantissimo, non so, cioè la melodia di qualsiasi cosa facciano gli Editors mi entra e dentro la mente, il cervello e l'anima e rimane incastrata lì in maniera però molto positiva e non invasiva. Credo che questo avvenga nel momento in cui tu riesci a inquadrare le band della tua vita. E ho avuto il privilegio oltretutto di intervistarli più volte e ogni volta è sempre straordinario. A proposito di band della vita, dove invece quando si tratta del frontman di questa band non è che mi ci trovi tanto da un punto di vista personale, ma musicale è tutta un'altra storia.

16:16 minuti, momento propizio per esprimere un desiderio sulle note che chiudono There is a light that never goes out, la massima espressione, sì certo, quando mi emoziono dico solo cavolate, massima espressione del romanticismo alla Morrissey, cioè and if a double decker bus crashes into us to die by your side is such a heavenly way to die, perché dichiarare l'amore a qualcuno senza passare attraverso l'ipotesi che a un certo punto un autobus a due piani mentre passeggiamo serenamente per Londra arrivi e si schianti esattamente sopra di noi uccidendoci, ricordandomi che morire accanto a te è veramente un modo di morire estremamente piacevole. Vabbè, questi sono gli Smiths e soprattutto questo è un disco che arriva nel 1986, che secondo me va ascoltato nella propria interezza, anche con un po' di sarcasmo, anche con un velo di leggerezza rispetto a una modalità poi di esprimere certe tematiche, come in questo caso attraverso immagini molto forti e molto potenti. Cambiamo decisamente sonorità fra poco e Feeblehead dalla nostra Top 20. Ora, Imagine Dragons.

0: be the best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartare di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Radio Freccia.
8: 16 e 26 minuti con la vostra Cecilia al microfono che vi accompagna fino alle 17. Buona domenica, buon inizio di agosto. C'è chi mi ha mandato un messaggio dicendo: ciao Cecil, non mi menzioni mai, hai ragione, scusami. Luigi, Gigi, Luigi, io i messaggi li leggo sempre, mi ha mandato una bellissima foto oltretutto. Guarda, mi ricordo anche dove eravamo, al concerto dei Maiden, non di quest'anno ma quello dell'anno scorso, allo stadio Euganeo a Padova. Show incredibile, quanto mi riguarda ho amato San Siro, ma San Siro è untouchable, non so come dire, è proprio il tempio della musica dal vivo. Ma il concerto di Padova è stata la prima volta che ho visto i Maiden ed è stata un'esperienza, cioè, che mi è rimasta impressa. Ho pensato: che band, che voce, che resistenza, che talento, che presenza.

This is the story of the hurricane, così cantava Bob Dylan 1975 qui sulle frequenze di Freccia, 16 e 32 minuti, o meglio di Radio Freccia, la vostra radio preferita. E se così non fosse, non me lo dite, perché poi ci rimango male, inutile che faccio finta di essere una dura. Vi ricordo come sempre che siamo in radiovisione, quindi potete avere un'esperienza multisensoriale che coinvolge sia la vista che l'udito, quindi due sensi, e vi dirò di più, anche il tatto, perché si parte con l'accendere il televisore, prendere il vostro telecomando, far passare il pollice sui tasti della colonnina centrale del vostro telecomando, per l'appunto 258 del digitale terrestre. Questo è il primo canale, nel caso abbiate Sky ci trovate anche lì, 738 rigorosamente in alta definizione, ci trovate i video delle vostre canzoni preferite, la musica che è la regina indiscussa, e poi appunto potete buttare un occhio all'interno dei nostri studi.

0: love.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è un

con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: Le 16:41 minuti con la vostra Cécile che vi accompagna fino alle 17. Buona domenica, buon 2 di agosto, 16:41 minuti, quindi siamo un po' in addirittura d'arrivo per quanto riguarda questa giornata. Non che la giornata sia finita, però inizia la parte morbida, quella che gli influencer chiamano golden hour, quando la luce del sole, quello bollente, quello che non perdona, impietoso, inizia a essere meno aggressiva, inizia a essere meno invadente anche per quanto riguarda la vista, e tutto inizia a colorarsi piano piano di note dorate che ci rendono anche un po' più belli e un po' più

Bad Moon Rising, Creedence Clearwater Revival alle 16:44 minuti. Vi ricordo, rockers, che per averci con voi in qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi punto del nostro bel paese e non solo, basta avere un po' di connessione ad internet, potete scaricare l'app di RTL 102.5 Play che vi permette di continuare ad ascoltarci e di ritrovare tutti i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie sempre in aggiornamento. L'app di RTL 102.5 Play vi permette anche di accedere alla radiovisione e ci tengo a dirlo, è gratuita. Fra pochissimo il ritorno di Greta Van Fleet dalla nostra top 20, ora gli Oasis, The Turning.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 16:52 minuti e siamo arrivati alla fine della nostra terza e ultima ora insieme di questa domenica, di questo 2 di agosto di Electric Ladyland, che chiude la prima parte della nostra Summer Edition, che ci vede così in questo luogo meraviglioso, alle Eolie, precisamente a Lipari, ancora più precisamente al Tourmaline di Lipari, che ci ospita anche quest'anno e, per quanto riguarda me, insomma, mi ospiterà ancora fino alla prossima domenica, perché, cosa che vi ho già raccontato nel corso di questi giorni, nella Summer Edition sentirete la mia voce 7 su 7 dal lunedì alla domenica fino al 9 di agosto incluso, giorno in cui mi darò il cambio con Ambra Marie, che arriverà il 9 sera, per poi essere la voce che dalle 14 fino alle 17 vi traghetterà fino alla fine di questo mese, l'estivo per eccellenza, ovvero fino al 23 di agosto. Poi con il lunedì 24 riprendiamo con i ritmi, inizia la stagione 26-27, manco fossimo a scuola, però ci sta, mi piace far coincidere poi effettivamente l'inizio dell'anno più con l'arrivo del mese di settembre, che è un mese divertente anche per le persone che magari vivono in città e vivono lontano dai luoghi ameni dell'estate, come i luoghi vicino al mare, in montagna, in collina, comunque immersi nella natura, perché a settembre puoi ancora goderti quel clima incredibile che non è più afoso come quello di luglio-agosto, che non è ancora il freddo e buio inverno, winter is coming. Ho una voglia inspiegabile di fare un rewatch di Game of Thrones, di rivedermi tutto Game of Thrones, forse perché sto guardando House of the Dragons, senza fare spoiler, che è questa serie spin-off che parla della famiglia Targaryen qualche anno prima poi dello sviluppo dei fatti del Trono di Spade, o forse semplicemente perché si tratta di una serie straordinaria. Finale a parte, e non apriamo questa parentesi. Ci sentiamo domani, signore e signori, a partire dalle 14. Ciao, buona serata.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con...

0: Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia. Radio Freccia.
1: Le 17 un minuto, ben trovati amici, buon pomeriggio, state ascoltando Radio Freccia naturalmente, io sono Gianni Roiatti e questa è Note di Stile che, lo sapete, sta con voi ogni sabato, ogni domenica dalle 17 alle 18. Oggi partiamo con un disco meraviglioso, mi espongo, ma è un album che io davvero adoro, è un disco che esce nel 1985, si chiama Songs from a Big Chair ed è il disco che consacra i Tears for Fears, resterà uno degli album più importanti degli anni 80. I Tears for Fears debuttano 2 anni prima, nel 1983, con un album che si chiama Hurting ed è un manifesto della nuova scena synth pop, batterie elettroniche, bassi suonati con il synth e tastiere. In 2 anni la band si rende conto di avere una scrittura troppo ricca per restare arroccata in un solo genere, così fanno questa piccola svolta rock. Cosa prendono del rock? L'attitudine, il suono, il basso, la batteria, le chitarre elettriche. Introdurre gli strumenti, avere questo piglio diverso fa fiorire la loro produzione. Restano moderni, restano synth pop, ma c'è un'apertura al soul, all'R&B, addirittura all'armonia jazz, alle melodie, insomma non è più un solo genere musicale, è semplicemente musica bellissima e di un'eleganza senza eguali. Ci ascoltiamo uno dei pezzi più importanti di quel disco, Everybody Wants to Rule the World, Tears for Fears.

Fears for Fears, dal loro Songs from a Big Chair del 1985, uno di quei dischi perfetti da ascoltare in macchina, secondo me. Lo metti su da cima a fondo ed è un disco elegante, anche un filo di malinconia, non è mai aggressivo, proprio ti accompagna nel viaggio. Insisto tanto sul concetto

concetto di eleganza per questa canzone, questo disco, ed è un'eleganza che secondo me arriva dall'equilibrio che avevano i Tears for Fears, la capacità di coniugare questa tensione maniacale alle esecuzioni musicali. Suonavano da paura, era tutto perfetto, curato, gli arrangiamenti erano veramente curati in maniera maniacale. Poi c'era la ricerca sonora di quegli anni, quindi tutti i suoni studiati alla perfezione, la tecnologia spremuta, ma questa cosa non andava mai a discapito della bellezza delle canzoni, della scrittura. Le due cose andavano perfettamente in sintonia, e poi forse in controtendenza anche alla grande aggressività di un certo tipo di rock del periodo. Ripeto, era un rock molto elegante, molto tranquillo, mai aggressivo. A proposito di aggressività, arriva un signore che invece ogni tanto schiaccia sull'acceleratore a riguardo: Marilyn Manson. For a long time.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 17:12, amici, state ascoltando Radio Freccia. Io sono Gianni Royanti. Queste note di stile, quello che avete appena sentito dalla nostra Top 20 è Paul McCartney. Io non lo so se ci rendiamo mai abbastanza conto di quanto siamo fortunati a poter ancora sentire Paul McCartney, a godere della sua musica, delle sue produzioni. Guardate che non è da tutti poter dire, non solo conoscere, non so, Mozart, Bach, Beethoven, Vivaldi, ma essere stati nella sua era, averne beneficiato in prima persona. So, può sembrare retorico, ma per me, da musicista innamorato della musica, penso che tutto dobbiamo ai Beatles. Quindi non lo so, io ogni volta che arriva mi emoziono, magari dico queste cose un po' retoriche, un po' senza senso, però siamo fortunati. Stevie Nicks, Age of 70, ne ho una bella storia da raccontarvi su questa canzone. A tra poco, ce la sentiamo e poi ve la racconto.

Age of 17, Stevie Nicks, ma che tiro incredibile ha questa ritmica di chitarra elettrica stoppata dall'inizio alla fine, non molla un attimo. Vi stavo raccontando, questo è un altro grande disco degli anni 80, il debutto di Stevie Nicks, esce nel 1981 e si intitola Bella Donna, ricordiamolo. Lei era la cantante dei Fleetwood Mac, che in quegli anni erano la band, una delle band più importanti al mondo. Avevano pubblicato Rumors, un disco che poi diventerà insomma una pietra miliare della storia del rock. Nel 1981 invece decide di debuttare come solista, non si allontana troppo dall'orbita dei Fleetwood Mac, nel senso che ci sono comunque arrangiamenti molto curati, una scrittura attenta, complessa. La svolta però arriva grazie alla produzione di Jimmy Iovine, che in quegli anni era una sorta di santone del rock. Vi dico un po' di artisti che ha prodotto in quegli anni: Springsteen, ha fatto Because the Night di Patti Smith, ma soprattutto era l'uomo nella stanza dei bottoni dietro quel capolavoro che era Making Moving dei Dire Straits. Iovine ha questa intuizione: tu continua a fare la scrittura che facevi con i Fleetwood Mac, noi però ci mettiamo un piglio un po' più rock, e chiamano dei chitarristi incredibili, chiamano Mike Campbell, che era lo storico chitarrista braccio destro di Tom Petty, e c'è anche Tom Petty in quel disco, e Don Felder, chitarrista degli Eagles, insieme a Don Henley, sempre degli Eagles. Quindi con questo apporto rock riesce a dare una spinta più verace, che è un disco che suona molto live, è come se fosse stato catturato in una sala prove con tutti che suonano, lei che canta, e c'è quell'energia intatta, quel piglio lì. Ecco un altro cantante che arriva da una grande band, gli Slipknot, e poi quando fa le cose da solista mi piace da pazzi. Sto parlando di Corey Taylor, ce l'ascoltiamo con Highway 666.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Radio Freccia.
6: Le 17.28, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Royati, queste Note di Stile, noi staremo insieme fino alle 18 e la scaletta di oggi sembra essere particolarmente attaccata agli anni 80, anche se il brano che arriva adesso lo conosciamo tutti per una versione memorabile dell'86, ma in realtà è un brano che esisteva molti anni prima. Allora, partiamo da quella che conosciamo tutti, sto parlando di Walk This Way, che è il brano che tutti ricordiamo per la storica collaborazione tra i Run DMC, questa allora emergente band rap e pop, e i giganti dell'hard rock, gli Aerosmith. È un brano importante perché poi è stata una scintilla, no? Ha iniziato quel crossover, quella contaminazione tra rock più duro, il rap, l'hip hop e il funk. Questo brano però 11 anni prima era già un classico, stava in un disco degli Aerosmith che si chiamava Toys in the Attic, che è considerato insieme all'album successivo Rocks del 76 due degli album hard rock più belli di sempre. Sentite che tiro, sentite che chitarre, Aerosmith.

Aerosmith, Walk This Way, dal loro meraviglioso Toys in the Attic del 1975, considerato uno degli album hard rock più riusciti di sempre. E io resto ogni volta sconvolto da quanto groove, quanto tiro ha questo brano, le chitarre, la voce, tutto ha un ritmo pazzesco, tanto che ero partito da quello, vi raccontavo che tutti conosciamo questa canzone perché è stato il terreno ideale di incontro tra il mondo del rock e quello del rap e dell'hip hop nella collaborazione tra Run DMC e Aerosmith. Ma già prima che Rick Rubin decidesse di produrre questo pezzo nel disco dei Run DMC Rising Hell, dovete sapere che tantissime band rap hip hop della scena americana usavano comunque questo brano, la parte iniziale, per rappare e improvvisare sopra. Quindi Rick Rubin ha questa intuizione, ma approfittando già del fatto che il brano fosse molto popolare in quella scena. Ci ascoltiamo in Nickelback.

Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99 euro

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
3: Radio Freccia.
4: E si sono fatte le 17.42, cari amici, mentre voi state ovviamente ascoltando Radio Freccia. Io sono Gianni Roiati e questa è Note di Stile, noi staremo insieme fino alle 18. Altra cosa che vi ricordo è il 366-663-4466, che è il numero a cui potete scrivere tutti i messaggi che volete, ma soprattutto segnalarmi se ci sono delle band, dei dischi, degli artisti di cui avreste piacere parlassimo e facessimo qualche approfondimento, tanto più che questa è la notiziona della giornata, che spero vi faccia piacere sapere che per tutta la settimana, quindi fino, fatemi guardare, domenica 9, saremo sempre insieme. Questa settimana Matteo, il vostro nessuno, non c'è, quindi ogni giorno dalle 5 alle 6 ci sarò sempre io. Ci ascoltiamo Great Balls of Fire.

0: babe, you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the bar?
1: Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire. Io vi stavo dicendo che questa settimana passeremo un bel po' di tempo insieme, perché sarò in onda con voi ogni giorno dalle 5 alle 6 fino a domenica prossima, quando ritornerà Note di Stile. A proposito di comunicazioni legate alla radio, c'è una cosa che non mi dimentico mai di dirvi, perché ci tengo molto e credo che sia importante, ovvero di scaricarvi l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia sempre. E poi, qua arriva la parte che mi interessa, poter trovare tutti i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie, perché sì, il sito di Radio Freccia è pieno di articoli di approfondimento su dischi, artisti, periodi importanti della storia del rock. Insomma, c'è tantissimo da leggere. Ci ascoltiamo Jack Garratt.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 17.52 amici qui su Radio Freccia, io sono Gianni Royatti, queste note di stile. Oggi abbiamo aperto la puntata con un grande disco degli anni 80, Songs from a Big Chair dei Tears for Fears, e la chiudiamo questa puntata con un altro disco immenso che arriva dagli anni 80, dal 1984, sto parlando di Born in the USA di Bruce Springsteen. È un disco con il quale Bruce Springsteen si apre al suono degli anni 80, è molto prodotto, molto patinato, quindi inizialmente c'è qualcuno che non lo capisce, anzi si incazza proprio perché Bruce Springsteen si allontana tantissimo dal suono più originale di Nebraska, insomma dalla sua anima più autentica. Però questa è una grande dimostrazione di forza di Springsteen, di autorevolezza, perché quando un artista è così risolto, così sicuro, può anche abbracciare i suoni del momento, può anche fare un disco alla moda a livello di suono se non rinuncia all'autenticità delle storie che racconta. E quel disco continua a raccontare storie di lavoro, di disillusione, di America reale, insomma gli argomenti per i quali Bruce Springsteen è diventato un riferimento, insomma. Quindi ha vinto lui, ha dimostrato che, come tanti altri artisti che sono riusciti a fare questa cosa, se c'è songwriting, se c'è ispirazione autentica, beh, insomma, puoi scegliere il suono che vuoi anche assecondare le mode. Vabbè, oggi mi sentivo un po' retorico, ma è un disco che amo e mi dispiace molto quando viene snobbato solo perché ha dei suoni magari per allora molto moderni, una produzione forse più pop rispetto ad altri dischi, perché i contenuti sono altrettanto interessanti. Glory Days, Bruce Springsteen, vi lascio col mio amico Wally al Molo 17, noi sapete che facciamo, ci rivediamo domani, stesso posto, stessa ora, qui su Radio Freccia alle 17, ciao da Gianni Royatti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketari. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di domenica, anche nel secondo giorno di agosto. Bolli Vostro è qui, pronto ad approfittare della vostra compagnia per le prossime due ore, in cambio però di buona musica, in cambio di quelle note lì che ti fanno stare bene, in cambio anche di quattro chiacchiere, che se vi va possiamo scambiare al 366-663-4466 mediante SMS e WhatsApp, che sia poi in forma scritta, vocale, quello sceglietelo voi, purché vi sia condivisione, se vi va, se no state lì belli sereni, che tanto non c'è bisogno di agitarsi. Siamo anche in radiovisione, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, tutto in alta definizione.

0: Ma quanto deve essere bello avere la voce di Gavin Rossdale? Cioè, io mi immagino al mattino di svegliarmi e sparare uno Swallow! E invece io, quando ci provo, sembra innanzitutto che sia alle prese con un atto, insomma, l'atto grande, adesso per non andare nello specifico, ma poi mi viene mal di gola subito. D'altronde lui è il cantante dei Bush e io sono un conduttore radiofonico. Swallow invece è la canzone che abbiamo appena ascoltato e che dà il via al nostro appuntamento, quello col Molo 17. Chi è?
1: Ciao Leo, ciao. Aperitivo, oh, un sì. Caldo.

0: Sempre un grandissimo piacere ascoltare la tua
1: Ah,
0: voce e la
1: grazie,
0: musica di
1: grazie.
0: Radio Freccia.
1: Grazie
0: Ciao ciao.
1: mille, sorella. Grazie a te di averci scelto. È sempre un privilegio e non è mai scontato. Il grazie che rivolgo a te lo rivolgo a tutti coloro che sono in zona Freccia. Anche oggi che trovano ancora una volta gli Skunk Anansie con Lost and Found.
2: I got stuck, glued to misfortune, hooked on distortion, down on my luck. Head in the

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. Le 18 e 13 minuti, 14 in questo preciso istante. Buona domenica, buon 2 di agosto. La voce che sentite è quella di Wally Vostro, quasi esaurito come Young People che abbiamo appena ascoltato con Clouds. A questo proposito c'è Jenny che scrive al 366-663-4466: mi sono persa questi Young People, all'inizio sembrava una canzone della Disney. Sì, poi però diventa tutt'altro, nel senso che succedono diverse cose all'interno di questi 3 minuti e 15 secondi che noi ospitiamo molto molto volentieri all'interno della nostra Top 20. Va bene, questa è Radio Freccia, questo è il Volo 17, insieme fino alle 20 per un pezzettino anche con i Simple Minds, Alive and Kicking.

Pare che una delle prime testimonianze dell'utilizzo del modo di dire alive and kicking risalga al 1801, in un resoconto di viaggio in cui si parla di granchi ancora vivi che si muovono nel secchio, cioè alive and kicking. Tradizione che poi venne resa celebre dai venditori di pesce che mostravano ai clienti appunto la loro merce ancora viva e che guizzava per provarne la freschezza assoluta. Successivamente poi questa espressione è diventata un modo per indicare le persone che godono di ottima salute o insomma... quelle persone che magari, sai che girano, no? Le fake news, no? È morto, mica è morto. No, invece no, è alive and kicking, è vivo e scalciante. Questa espressione è stata utilizzata da Jim Carrey, Simple Minds, per parlare d'amore, di tutte le difficoltà che arrivano da un amore che sembra spegnersi e di quanto sia importante mantenerlo alive and kicking, mettendoci un po' di sforzo da ambo le parti. Pezzo clamoroso che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Freccia. Dove in arrivo ci sono i 30 Seconds to Mars con Walk on Water.

0: su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Radio Freccia.
1: Dai, su. Dai che domenica, dai che è il 2 di agosto, dai che sono le 18 e 28 minuti su Radio Freccia nel Molo 17 insieme a quelli vostro. Siete a casa, quindi tranquilli, insomma non andate in sbattimento come si suol dire. So che magari qualcuno adesso sta andando al lavoro, qualcuno dal lavoro sta tornando, altri invece stanno riposando, ma gli sbattimenti sono lì che aleggiano, perché poi è domenica. Per molti domani significa ripresa delle attività, magari dopo le vacanze o comunque dopo il weekend di riposo. Per altri invece significa semplicemente continuare, perché nel weekend hanno lavorato. Beh, sappiate, a me piace sempre ricordare questa cosa, che siete nel posto giusto. Tutti, eh? Non uno sì, uno no. Tutti quanti. Perché ognuno ha i suoi pesi di zona pubblica da risolvere, ma insieme pesa tutto un po' di meno. Per cui se vi va di farvi sentire il 366-663-4466 a vostra disposizione. Stavo riflettendo sul fatto che a me piace sempre fare un po' di esercizi di fantasia in onda, no? Al posto dei classici messaggi, partiamo dal che sapore ha questa domenica? Eh? Mi raccomando, eh? Già lo so che arriveranno un sacco di messaggi simpati. Che sapore ha per voi questa domenica? 366-663-4466.

Vedi? Per esempio Rossana dice: la mia domenica è il sapore della torta di zucchine che ho messo nel forno adesso e che ho fatto mentre guardo Radio Freccia sul 258. Cacchio Ross, deve essere venuta su benissimo, soprattutto in cottura, perché con Take a Look Around e degli imbizkit, insomma, c'è stata una bella spinta di calore. Qui su Radio Freccia, dove parliamo di questo, no? Che poi parliamo di questo, in realtà apriamo mille parentesi, però vi ho chiesto che sapore ha questa domenica per voi, e al 366-663-4466 c'è anche Jenny che racconta che questa domenica sa di valigie polverose e aspettativa di biscotti al burro, che vuole assolutamente comprare a Londra, visto e considerato che domani parte per una settimana di vacanza. Che buoni! Che buoni i biscotti al burro! Mamma mia, che fame che mi fai venire! Saluto anche Nicola, che invece dice: il gusto amaro della solitudine. Nick, potremmo stare qui a parlarne per ore, però ogni tanto bisogna fare meno filosofia, e allora il consiglio che ti do è: mettiti un paio di scarpe, cuffiettine nelle orecchie, vai in giro e sorridi al mondo, perché il mondo ti sorriderà. Scommetti? Dai!

0: Radio Freccia.
1: Zan zan. 18 e 41 minuti, la voce che sentite è quella di Wally Vostro nel Molo 17 fino alle 20, per un pezzettino anche con i Kasabian. Superpowers è il titolo del pezzo che abbiamo appena ascoltato e che fa parte della nostra Top 20. Dunque, che sapore ha questa domenica 2 di agosto per voi? 366 663 4466, arrivano molti messaggi, per esempio quello di Sara che dice: la nostra domenica ha il sapore del compleanno di Thomas, che oggi festeggia 4 anni, e l'inizio delle vacanze, siamo in viaggio verso Avellino.

0: Defiance of Authority è il modo in cui Linkin Park hanno parlato di relazioni tossiche, di abuso di potere, di tutte quelle persone che nel tentativo di sentirsi grandi schiacciano gli altri, no? Nel tentativo di insomma coprirne la luce fanno le peggio cose. Ed è una canzone effettivamente parecchio incazzata che devo dire va benissimo con alcuni dei messaggi che sono arrivati rispetto a che sapore ha la vostra domenica. Prego, vai.
1: Ciao Freccia, ciao Wally.
0: Ciao.
1: Questa domenica c'ha il sapore di fastidio, veramente. Sto stirando, c'è una cappa tremenda,
0: non bene,
1: perché
0: non bene.
1: Ci sono nuvole, rumori e tuoni, ma non continua a far caldo, non piove, quindi è tremendo. Per fortuna ci sei tu con Limp Bizkit, scusa la mia pronuncia, si stira meglio. Ciao.
0: Ciao fratello, hai scelto proprio il giorno giusto per stirare. Allora, per la serie piccole gioie quotidiane, stamattina vabbè ero in ballo con le lavatrici, stendere vestiti e tutto quanto, ero fuori dal balcone, cioè sul balcone, e mi sono goduto una leggerissima brezza, proprio sai quel venticello quasi inesistente che però quando ci sono 37 gradi dici ah beh. E ho gioito tantissimo, cioè mi è rimasto il sorriso tutto il giorno.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda questa prima ora di Molo 17. Sono le 18:53 minuti di una domenica 2 di agosto che spero sia piena di sorrisi, piena di vibrazioni belle per tutti voi che siete all'ascolto. Di musica la riempiamo noi, in questo caso con una bella novità che arriva dalla Top 20, Collided dei Big Truck, pezzo che ospitiamo nella lista delle 20 novità discografiche che insomma di volta in volta poi andiamo anche a modificare. Allora, saluto Andrea da Udine che ha questo spirito proprio autolesionista, no? Cioè, perché dice: Wally, la mia domenica è piena di polvere, sudore e imprecazioni brutte perché sto smantellando a mano un pavimento sotto il sole. Che brutto essere poveri. Sì, ma non puoi aspettare un giorno in cui fa un po' meno caldo? Cioè, per essere poveri, vabbè, quello purtroppo è così. Ma aspetta un giorno in cui fa meno caldo, no? Cioè, tipo verso settembre. Non se può? Vabbè, ci sono i progetti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketari. Le 19 in punto, ben attraccati alla seconda ora di Molo 17 insieme a Volli Vostro, quello là che tra le 18 e le 20 approfitta della vostra compagnia. Sono arrivato al settimo giorno di seguito e diciamo che la costruzione delle frasi comincia ad avere dei problemi, forse ce li aveva anche prima, ma non state lì poi a sottolineare tutto. Se vi va siamo anche al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, tutto in alta definizione per chi volesse seguirci anche in radiovisione. Per chi invece ha voglia di partecipare in maniera attiva, ne sarei felice, il 366-663-4466 è pronto a raccogliere qualsivoglia tipo di condivisione. Volete raccontare cosa state facendo, volete raccontare dove mi state scarrozzando, perché poi il bello della radio è anche quello, beh sappiate che lo potete fare tranquillamente con SMS, WhatsApp, tutti i mezzi che avete a disposizione. Loro sono i Rem e questa si chiama Drive.

Questa è una delle tante perle che i REM ci hanno regalato nella loro carriera. 1992, Drive, un testo in cui Michael Stipe fondamentalmente descrive l'esistenza umana come se fosse una strada da percorrere, no? Metafora che oggi è usata fino a quasi essere usurata, però è molto calzante, no? Soprattutto nella parte in cui si consiglia di accettare l'incognita del domani, che è un po' la curva, no? Se vogliamo metterla come metafora. Ma c'è una frase ricorrente che è "Hey kids, drive", che non è il consiglio di continuare a guidare una macchina, ma è il consiglio di prendere comunque in mano le proprie scelte, no? Il proprio destino, e cercare di costruire qualcosa per quanto possibile. Insomma, un pezzo veramente straordinario che ancora una volta abbiamo ritrovato su Radio Freccia, dove fra pochissimo sarà il turno dei Rolling Stones dalla Top 20. Subito invece Red Hot Chili Peppers, e questa è Danny California.

0: Radio Freccia.
1: Scaccaruppi.
0: Rock Time.
2: Ho detto un po' soffuso questo, capito? 19:15 minuti, buona domenica, buon 2 di agosto, insieme a Wally Vostro fino alle 20. C'è un ragazzo, classe 1990, che oramai da diverso tempo a questa parte è diventato il punto di riferimento per tutte quelle leggende della musica che continuano a comporre e produrre dischi. Si chiama Andrew Watt e ha già lavorato con il compianto Ozzy Osbourne, con Elton John, con i Pearl Jam, ed è già la seconda volta che lavora con i Rolling Stones. L'aveva già fatto in precedenza con per il disco Hockney Diamonds, l'ha fatto anche a sto giro per Foreign Songs, che è il nuovo disco proprio degli Stones, che fra le altre contiene anche Jill's Lover, pezzo che abbiamo appena ascoltato e che, come dicevamo l'altro giorno, riporta un po' al momento di Emotional Rescue, no? Tutto quel falsettone lì alla Mick Jagger. Lui invece è Tom Petty e questo è Learning to Fly.
3: Well, it's

Ma siamo tutti d'accordo sul fatto che la discografia di Tom Petty andrebbe studiata a scuola, all'università, insomma, in tutti i posti che si occupano di educazione? Spero di sì, perché davvero ci sono delle perle. Poi, per carità, Learning to Fly è una delle più famose, un Tom Petty anni 90, però 1991, pezzo nato dalla collaborazione con Jeff Lynne della Electric Light Orchestra, che a quanto pare aiutò Petty a mettere insieme le idee relative a un'intervista che lo stesso Petty aveva visto a un pilota di aerei che raccontava come aveva imparato a volare, no? Learning to Fly. Da lì il tutto divenne una metafora, perché per la fine in musica tutto diventa un po' metafora di vita. Prima parlavamo dei REM con Drive, anche questo è un po' un racconto di come la vita possa essere un volo. E sono uscito alla Mastrota. Sì. Loro sono i Jet, su Freccia con She's a Genius.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: 19:28 minuti in questa domenica, in questo secondo giorno d'agosto che passiamo insieme col sottoscritto fino alle 20, ma in verità insieme tutta la giornata, no? Perché poi Radio Freccia va avanti sempre e comunque ogni ora del giorno ha qualcosa da proporre. Se non ci sono conduttori c'è la musica, quindi voglio dire, nel dubbio voi state in zona perché c'è sempre qualcosa di interessante, e se non è interessante è comunque qualcosa che vi fa stare bene. Volete scommettere? Va bene. Magari non ci sarà sempre roba che pesta duro, ma talvolta arriva quello lì che pesta duro quanto a limoni. Il profeta del... E non è un... Che brutto suono che ho emesso. Sembravo Zoidberg di Futurama. E questo qua è il nostro signore dei baci prolungati. Mr. Bryan Adams con Back to You qui su Freccia.

Posso azzardare un paragone? Senza parolacce però, cioè ve lo dico, non mandate insulti, perché è un'idea che io ho da tempo e che mi sento di condividere perché siamo in famiglia. Secondo me Bryan Adams è un po' come Max Pezzali e gli 883. Magari non sarai super fan, però quando passano le loro canzoni, sia degli 883 che di Bryan Adams, alla fine in qualche modo va sempre bene, capito? Perché sono proprio belle per raccontare pezzi di vita, senza star lì sempre a scervellarsi, a dire no, devo stare male, mi cerco dentro, mi spacco in... No, ogni tanto è anche bello raccontare in superficie, no? Non è una cosa disdicevole. Back to You ne è la prova. Mi sono anche un po' emozionato, guarda. C'è Bad Ditto con Fire su Freccia.

0: Radio Freccia.
1: Zan zan. 19:39 minuti, buona domenica, buon 2 di agosto, siete con Volli Vostro nel Molo 17, per un pezzettino anche con i Muse che lo scorso 5 di giugno hanno pubblicato qualche tempo fa hanno pubblicato il loro 10° album di studio, The Wow Signal, che fra le altre contiene anche Night Shift Superstar, che noi abbiamo appena ascoltato qui su Radio Freccia. Muse che torneranno live in Italia a novembre, il 20 e il 21 all'Unipol Dome di Milano, ovviamente mi riferisco a quest'anno. Noi li abbiamo appena ascoltati qui su Radio Freccia dalla Top 20 e adesso è il momento dei Darkness.

Ah, che meraviglia! Love is only a feeling in darkness su Radio Freccia. Per chi ci sta seguendo in radiovisione, beh, si sarà goduto le immagini del live che i Darkness proprio qualche tempo fa, un paio d'anni fa credo, hanno tenuto all'Alcatraz di Milano e che noi di Radio Freccia abbiamo orgogliosamente trasmesso in radiovisione. Ricordo che c'eravamo da Bolemme e io a fare la cronaca di quello show e che al momento dell'assolo di Love is Only a Feeling c'è stato un errore per cui Justin Hawkins, il cantante della band, ha detto no aspetta, rifacciamo tutto, ha ripreso in mano la chitarra e ha portato a termine il pezzo. Grandissimo. Loro invece sono in My Chemical Romance.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda questa, il mollo 17 di questa domenica 2 di agosto. Siete con Volli Vostro e sono le 19.51 minuti. Abbiamo appena ascoltato Electric Cowboy and the Offspring dalla Top 20 con Let the Good Times Roll. E questo è il momento in cui vi ricordo in primis di scaricare l'app RTL 102.5 Play, perché è il modo per rimanere sempre in contatto con noi. In secondo luogo che sta per andare in onda un nuovo appuntamento con Chi ce l'ha più lunga, cioè canzoni dal lungo minutaggio che hanno dentro però un sacco di cose meravigliose. Per oggi abbiamo scelto Station to Station con David Bowie ed è proprio con questo pezzo che andiamo a chiudere il nostro appuntamento. Noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora mi raccomando, Cinema to and always leave rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Autostrade per l'Italia. Libertà è in movimento. Radio Freccia. Walk Time.
2: Le 20 e un minuto, signore e signori. Comincia Rebelliele, la casa di cura più grande che ci sia, che apre i battenti in questo momento e rimarrà aperta fino alle 22 di questa sera. Dopodiché ci sarà Cassidy, dopodiché ci sarà... No, vabbè, basta, finiamo qui, poi... Allora, che altro dobbiamo ricordare? Che siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre e 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Questo va sempre detto un po' più lentamente per dare il tempo alla gente di segnarlo. Ma io direi che possiamo anche cominciare, anche perché cominciamo veramente bene, in bellezza. Ci saranno i Coldplay? No, ragazzi, ci sono le Zeppelin in apertura. All my love.

0: All My Love, il Zeppelin in apertura di questa prima ora di Rapegliele con Step qui al microfono. Salvo, buonasera.
1: Buonasera. Sono 37 gradi. Sto preparando una cena figa per stasera, che viene mia figlia. Abbiamo il fegato alla veneziana pieno di cipolle, poi faccio la polenta, i funghi trifolati, la salsiccia col sugo, proprio per stare leggeri. Ciao.
0: Cioè, è roba da chalet di montagna. Vedi che non è che siccome mangi roba che si mangia, che si potrebbe mangiare in montagna, allora vuol dire come dici mi sento al fresco, capito? Non funziona così, caro Salvo, però. Poi io non so, se c'è qualcuno che d'estate riesce a mangiare la qualsiasi. Intanto, è arrivato il momento di Lenny Kravitz. Grande Lenny, immancabile il Rebellion.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 13 minuti di questa prima ora di Rebeliel. Step qui al microfono prima di andare ad ascoltare i vari messaggi che sono arrivati, ad ascoltare e a leggere poi i vari messaggi che sono arrivati. C'è una canzone del 1973, una di quelle che piace a molti. È lenta? Sì, fondamentalmente sì. Il Lynyrd Skynyrd mi piace perché l'altro giorno avevamo Freebird, quest'oggi abbiamo Simple Man, ragazzi. E questa è una canzone di una madre. Parla di una madre che a sua volta parla a suo figlio e dà dei consigli sull'affrontare la vita, su come affrontare la vita. Ed è un capolavoro. Simple Man, Lynyrd Skynyrd.

0: Simple Man, Elaine Skinner in questa prima ora di Rebeliele, tra l'altro ricordiamo in diretta dal TH Resort Borgo di Fiuzia, Praia a Mare, in quel di Praia a Mare. Per il resto, come dicevo prima, sono arrivati un po' di messaggi, andiamo ad ascoltarli man mano, prego dica.
1: Buonasera Stefano.
0: Aspetta, no, perché ce n'era uno che devo evitare.
2: Un saluto agli amici di Radio Freccia che mi tengono compagnia mentre bevo un bel gin tonic e faccio un po' la casalinga, il cambio lenzuola della domenica sera. E vai, un saluto dai Cormen, grandi!
0: A me a quel faccio un po', ma mi è venuto un infarto in realtà. Comunque no, il messaggio che non dovevo mandare in questo momento era quello di Davide Buonasera, perché come ben sapete c'è una rubrica ad hoc per quei messaggi. Fountain DC.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Radio Freccia.
5: Alle 20 e 29 minuti di questa prima ora di Rebeliel con Step qui al microfono. C'è una canzone bella, ragazzi, bella. È una cover, però ve lo dico, è una cover che ha avuto più successo dell'originale. Ma prima di questo, Vero, buonasera, buonasera.
6: Ciao, dica, Step. Dica. Noi stiamo finendo di mangiare, stiamo mangiando l'anguria, poi doccina e poi tisanella prima di andare a letto. Mamma e poi mia. Nanna.
5: Questi 20 anni come ce li giochiamo, eh? Comunque, vabbè. Come dicevo prima, è una cover, l'originale è di Bonnie Tyler, era il 1988 quando uscita, non ha avuto molto successo con Bonnie Tyler, però poi Tina Turner nell'89 l'ha rifatta ed eccola qui, ragazzi, The Best. Poi qui c'è una storia da raccontare, ma lo facciamo tra poco, prima già ascoltiamo A Tutto Volume.

The Best, Tina Turner, quando abbiamo superato la metà di questa prima ora di Rebeliel. Ora, siccome il ritornello però diceva Simply The Best, per molte persone questa canzone era Simply The Best, erroneamente, notate bene, ma l'errore si era diffuso così tanto che a un certo punto decisero di cambiare il nome, di inserirlo, tra parentesi, il Simply, all'interno delle nuove edizioni dei vari dischi, dei vari compilation, quindi da lì poi divenne, parentesi, Simply, chiusa parentesi, The Best. Ma ricordiamo che il titolo originale della canzone è solo, Simply, The Best, esattamente. Royal Otis.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Alle 20:41 di questa prima ora di Rebeliel con Step qui al microfono. Prima abbiamo ascoltato una cover, Bonnie Tyler, la versione di Bonnie Tyler era l'originale, quella di Tina Turner, la cover. In questo caso abbiamo l'originale di Bob Dylan, la cover di Jimi Hendrix, ragazzi. 1967 era la versione di Bob Dylan, All Along the Watchtower, e poi Jimi Hendrix subito dopo, l'anno dopo, quindi 1968, alla fine fu talmente bella, ebbe un impatto devastante la sua cover, che addirittura a Bob Dylan non solo piacque la sua versione più rock, più pesante, ma cominciò a suonarla ai suoi concerti con l'arrangiamento di Jimi Hendrix. Adesso ce l'ascoltiamo, All Along the Watchtower, Jimi Hendrix.

0: Song The Watchtower, Jimi Hendrix, qui su Radio Freccia in RBL, quando ci avviciniamo alla chiusura di questa prima ora. Ma prima, voi lo sapete che ormai all'interno di RBL c'è una rubrica che non può mancare. A molti non piace, lo ammetto, ma noi siamo fatti così, ragazzi. Aspetta che ve lo segno! Aperto adesso questa rubrica e grande Davide Bonassia, sentiamo cosa ha da dire. Intanto mi segno tutto quello che hai da dire. Vai.
1: Ciao Seppa. Comincia. Questo pomeriggio ero seduto a un tavolo fuori dal bar. Ero solo. Avevo ordinato caffè e acqua. Arriva una donna molto anziana, piccolina e magrolina, camminava con il deambulatore. Ha preso una birra alla spina e fumava una sigaretta dietro l'altra. Si era seduta al tavolo di fianco al mio, la nonnina rock. Davide, buonasera.
0: Allora, io ho segnato donna anziana piccola, nonnina rock. Io l'avrei definita in un altro modo, considerando quello che faceva. Però vabbè, i Blink, ragazzi.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 20 e 52 minuti, siamo arrivati in chiusura di questa prima ora di Rabeglielle. Cara Blondi che dice: allora ammettilo che hai un debole per Bonasia. Ma io non l'ho mai nascosta questa cosa, mai nascosta. Ma non solo per lui, in realtà per tutti coloro che scrivono, che ci fanno sapere un po' come stanno, che utilizzano il no sense qui all'interno di Rabeglielle. Ragazzi, è questo, Rabeglielle è una casa di cura, quindi assolutamente è tutto normale. Quindi Close to Me, Cure, chiudiamo così questa prima ora di Rabeglielle. Qui ci sarebbe da raccontare qualcosa sul video, perché il video è una roba terribile, perché il

regista decise di fargli provare davvero cosa significasse essere claustrofobici, e quindi li chiuse in un armadio. E poi, siccome non volevano utilizzare delle scene finte, quindi elaborate al computer, contro figure, l'armadio fu buttato in mare. Ma la cosa brutta è che a causa di una falla tutti loro, i Cure, ci stavano per rimanere secchi. Però quindi arrivarono subito, li tirarono fuori e tutto è finito bene. Close to me, i Cure.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Alle 21, signore e signori, comincia la seconda ora di Rapegliele con Step qui al microfono. Vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre e 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Qualcuno aveva scritto: ho spento la TV, non voglio che mi racconti i video, se non spengo anche la radio. Cos'è, avevi paura degli spoiler, dei videoclip, delle canzoni? In questo caso qual è il problema? Comunque, possiamo cominciare questa seconda ora di Rebelliel. Lo facciamo con i Clash, lo facciamo con esattezza, con Train in Vain. In questo caso non ti parlo del video, dai.

Train in Vain, i Clash in apertura di questa seconda ora di Rapegliele. Io volevo rispondere invece alla persona che dice: tu rifallo e spengo la radio. Mi ricorda molto la scena di Rocky 5, quando Rocky si trova fuori con Tommy Gunn, il ragazzo, toccami e ti querello, toccami e ti denuncio, una roba del genere. Ecco, caro amico mio, queste minacce, perché tale questo è quello che tu scrivi, tu rifallo e spengo la radio, valla a fa qualcun altro, spegni, vatti a fa un giro, vatti a prendere una boccata d'aria, fai quello che vuoi, amico mio. Questa è una radio, noi parliamo di musica, parliamo anche dei videoclip, delle canzoni. Se la cosa non ti sta bene, vorrà dire che potrai seguire Radio Maria, che ogni tanto si intromette nelle nostre frequenze, come è stato detto nei giorni passati. Ah, che te lo dico a fare? Vai.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 21 e 14 minuti di questa seconda ora di Rebeliel con Step qui al microfono in diretta dal TH Resort Borgo di Fiuzzi qui a Praia Mare. Leggevo un messaggio di Daniel da Casal Pusterlengo che dice, a parte grazie della compagnia, dice una domanda, ma la gente ce la fa? Vedi, caro Daniel, il discorso è che comunque il caldo quest'anno è veramente, veramente tosto. Quindi tante volte c'è qualcuno che si lascia battere, sconfiggere dal caldo e comincia a sparare cazzate. Cioè, fondamentalmente questo è il discorso. Io mi auguro che sia il caldo. Rockefeller Skunk, Fatboy Slim.

ragazzi, che ve lo dico a fare. Fatboy Slim, grande DJ, che per fare questa canzone, Rockefeller Skank, ha campionato quattro pezzi diversi, li ha messi assieme, è uscita sta canzone e va benissimo. Se non fosse che non ha preso un dollaro o un euro, decidete voi, perché il 25% ha dovuto dividere tutte le royalties, il 25% su tutte e quattro i veri creatori, diciamo, di quei quattro campionamenti che lui aveva preso. Quindi alla fine zero guadagno, però da lì è esploso come DJ, è esplosa la mania di Fatboy Slim, e quindi grazie comunque a questa canzone ha fatto poi il giro del mondo.

freccia, libera come noi.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: Alle 21 e 26 minuti di questa seconda ora di Reveglielle con Step qui al microfono. Arriva il momento degli Oasis e voi lo sapete, quando ce n'è la possibilità, in realtà, perché non è sempre, non è che le hanno fatte proprio tutte, quando c'è una canzone degli Oasis non può che esserci anche la variante Oasis, ragazzi. Mamma mia, top. Comunque, Ianna, questi erano gli OSIs, Emilio Solfrizzi, Antonio Stornaiolo, ma adesso è arrivato il momento di ascoltare questa, di nuovo, cioè, ce l'ascoltiamo una versione. No, ascoltiamo la versione originale, va là, Oasis, Live Forever.

Happy Forever, gli Oasis. Quando abbiamo superato la metà di questa seconda ora di Rebel Yell, vai, vai, vai, vai. E questi invece erano gli Oasis. Comunque, tornando a noi, tra l'altro devo fare un saluto a Vidantonio, che ci scrive, dice, e mi ha mandato anche la foto, che ha incontrato proprio Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, in arte quindi gli Oasis, autodiettato, vabbè, insomma, hanno diversi nomi assieme anche come coppia, e in quel di Barletta, che quindi è proprio vicino casa, amico mio, stai proprio lì vicino. Per il resto il tizio di prima continua a scrivere messaggi, quindi vuol dire che niente, non ha mollato ancora Radio Freccia, continua a seguirci, bravissimo amico mio. Intanto possiamo andare avanti, io ti dedico una canzone. Io loro li amo ormai, ho cominciato a capirli, a conoscerli bene, ad amarli col tempo. Io questa canzone te la dedico dal profondo del mio cuore, caro amico hater di Radio Freccia, e mio poi in particolar modo. Sono fiero, felicissimo di poterti annunciare, di poterti dedicare questa canzone e di poterla annunciare. Qualcuno avrà già capito di chi si tratta, e loro sono i Coldplay. Tutti per te, amico mio.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Radio Freccia.
5: Le 21:41 minuti di questa seconda ora di Ravegliel con Step qui al microfono in diretta dal TH Resort Borgo di Fiuzzi in quel di Praia Mare, e stiamo quasi giunti al termine poi di questa seconda ora in realtà. Caro Bove, prego.
6: Ciao,
5: prego
6: Step.
5: Prego, dica.
6: Sera sfrecciati. Ma Step, ricordati che quando dici le bugie ti si allunga solo il naso.
5: E che ne sai?
6: Non importa che tu le dica cose grosse. Un saluto ai Bove.
5: Caro Bove, la speranza è l'ultima a morire, come si suol dire. E poi è vero, alla fine ce l'abbiamo quasi ogni giorno i Coldplay qui in Rebelliel, quindi è normale, cioè dopo un po' devono piacerti per forza di cose. No Doubt, Just a Girl. Questa è una canzone che dovremmo, di cui dovremmo parlare.

That's a girl, no doubt. Allora, qua, come dicevo prima, bisogna parlarne un po', perché è giunto il momento, è giunto l'anno in cui bisogna parlare di questa canzone, che va a parlare, va a rappresentare quello che era lo stereotipo della ragazza, che veniva rappresentata come fondamentalmente come debole, e che aveva bisogno di un uomo accanto che doveva prendersi cura di lei. E poi, senza parlare delle varie paure, delle ansie dei genitori, del fatto che tornassero tardi la sera, che guidassero la macchina da sole. Sì, adesso lo posso dire, da padre di una bambina, di una femmina, sì, è vero, abbiamo paura di tutto questo, è vero. Cara Gwen Stefani, sì, è vero, è tutto vero, assolutamente. 30 Seconds to Mars, Rescue Me.

0: Yes. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: E anche queste due ore di Rapelli, ce le siamo levate, ecco. Vabbè, comunque, ragazzi.

Siamo giunti al termine di Rebelier per quest'oggi. Noi ovviamente l'appuntamento è rinnovato a domani dalle 20 alle 22. Adesso c'è già Cassidy, prontissima, è qui al mio fianco. Sì, ti vedo prontissima proprio, tra l'altro. Vabbè, si sta sistemando, si sta piastrando i capelli nel mentre. Comunque, ragazzi, chiudiamo però in bellezza. Ve lo dico, chiudiamo in bellezza. Questo è uno dei singoli top dei Bon Jovi. Stiamo parlando però del 2000, quindi top degli anni 2000. Questo è difficile trovare qualcuno che non l'abbia mai ascoltato, visto che era la numero uno in Italia quando uscì. It's My Life, i Bon Jovi. E poi, ragazzi, 2 ore con Cassidy. Ci vediamo domani. Ciao, voglio.

0: inches, covered in stitches, holy matricide. I'm an angel, I'm the devil, and I'm coming inside.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia.
3: Le 22.01 su Radio Freccia, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me che è Sidi, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi scritti in questo periodo non passano di lì, ma li leggiamo. Ci sono i vostri vocali, insomma, ormai sapete tutto. È domenica, normalmente non ci troviamo con le porte del pub aperte, però queste settimane vanno così. Siamo in trasferta a Praia Mare, siete venuti con me, per questo vi ringrazio, perché ci siete ogni sera e staremo insieme anche per tutta la prossima settimana.

Joe Cocker, You Are So Beautiful, su Radio Freccia, 366-6344, 66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni. Saluto Adri che dice buonasera Cassidy, di rientro da una giornata al fiume in cerca di fresco, domani ultima settimana di lavoro, spero voli, e poi Salento dalla mamma, quindi buone vacanze per la prossima settimana, non si respira. Poi non so dove siete ubicati, però penso che per la maggior parte non si respira, c'è un'umidità che è qualcosa di pazzesco. Noi ogni tanto passa qualcuno di noi, tipo adesso Step, così, che si apre la porta, si respira un attimo di fresco e si chiude, perché fuori continua a essere irrespirabile per il caldo e l'umidità

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 22:19 su Radio Freccia. Ma è possibile che io... Sì, perché c'è... No, cioè, Jimmy D che... Non riesco neanche a dire il nome. C'è Jimmy D che sembra che sta mungendo l'affare che... Girerei la telecamera, ma non posso farvelo vedere perché è messo praticamente su uno sgabellino a ritirare l'acqua e sembra che sta mungendo l'affare dell'acqua. Vabbè, a parte questo, era per farvi un po' capire la situazione di questa serata, mentre passa gente che mi saluta, insomma è tutto un casino questa sera, però molto molto bello. Intanto arrivano i vostri messaggi, saluto Eddie da Sassari.

Cranberries su Radio Freccia. Stavo dicendo che insomma è bello stare in trasferta perché ci ritroviamo qui e quindi ci sono questi momenti molto divertenti, perché veramente sto distributore dell'acqua sembrava tipo la mucca e Jimmy. Vabbè, lasciamo perdere questa cosa, ci sono i vostri saluti, le vostre condivisioni. Non ho capito, 10 minuti di canzone prima degli U2, adesso hai tutto il tempo per la piastra per i capelli. Prima di tutto io ho i capelli lisci, quindi non avrei bisogno della piastra, ma che qui li leggo immediatamente da bagnati, quindi prendono una forma mossa. E poi chi se ne frega, perché uno deve piastrarsi per forza i capelli? Non ho capito, cioè, uno potrebbe venire qua anche in costume da bagno, perché no? Quindi l'importante è essere puliti e in ordine. Poi se uno ha i capelli mossi o stirati, che te frega a te? Che poi chi sei? Non ti sei firmato?

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio Freccia.
3: 22:30 su Radio Freccia 366-6344-66. Arriva questo messaggio.
4: Che si di ehi, calma. Riconosco questa voce qua che si sta arrabbiando.
3: No, dai.
4: Calma, non è successo niente. Piastrati i capelli, non piastrali, fai quello che vuoi, non è successo niente.
3: No, per questo no. Vabbè, in generale non mi piace quando mi dicono che cosa devo fare, ovviamente, come penso non piaccia a nessuno. Però in questo caso no, non mi stavo... per così poco direi di no. In tutto ciò arrivano sempre i vostri saluti. Saluto anche Ciocca, saluto Antonella, c'è Jack e Bianca. C'è, non si firma, quindi non posso salutarlo. Saluto anche Lorenzo.

0: messaggio di saluti, sì.
1: Comunque buonasera Cassidy, buona puntata, un saluto e un abbraccio da Bosco.
0: Buonasera Bosco, grazie per tutti i vostri saluti, i vostri messaggi. Comunque io vorrei dire una cosa, tra i vari problemi che ho, come si è intuito, no ovviamente sto scherzando, sto avendo difficoltà per una cosa. Noi siamo in villaggio, lo sapete, ma non solo, questo si sta diffondendo un po' ovunque e meno male, insomma, ci stiamo un po' occupando anche di non usare troppa plastica, eccetera. E quindi ci sono i cucchiaini in legno. E io ho un problema molto serio con i cucchiaini in legno.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 22:39 su Radio Freccia è arrivato questo messaggio. Sì?
2: Oddio, che si dì. Quando hai detto cucchiai di legno mi è tornata subito in mente mia mamma, quando ero bambino, che aveva già il cucchiaio di legno in mano e mi diceva: vieni qui che non ti faccio niente. Ciao Cassidy da Bruno.
1: Eh sì, era tutto un programma. No, però non mi riferivo a questa cosa, anche perché di un argomento del genere ne abbiamo già parlato qualche settimana fa. Il problema è questo, nel senso che per chi sta guardando in radiovisione io ho un cucchiaino normalissimo che ho dovuto chiedere perché non riesco a usare il legno, quello grezzo, mi vengono i brividi. È l'effetto che fa anche magari quando mangiate il ghiacciolo e lo passate fra i denti, che solo a dirlo mi viene un brivido, mi fa star male. E quindi ho davvero difficoltà e dico: vi prego, vi date un cucchiaino normale, perché non ce la faccio. O anche se devo cucinare, ad esempio, il classico cucchiaio che magari è il legno grezzo, già faccio!

Shiny Happy People, R.E.M. su Radio Freccia. Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, le nostre

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 22:51 e 52 scoccate in questo momento, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Stiamo parlando di quelle cose che vi danno fastidio, che non riuscite magari ad usare, come il mio problema dei cucchiaini in legno. Tra l'altro non sono l'unica, sono arrivati un bel po' di messaggi e il Bove dice: ciao Cassidy, sappi che la tua fobia ha un nome, si chiama xilofobia, è la paura del legno, in alcuni casi anche degli oggetti fatti in legno o persino dei boschi. Il ricercatore Bove ora ti puoi far chiamare caxilofobi. Oddio, non riesco neanche a dirlo. Caxilofodi. Lo so, sono scemo. Vabbè, comunque, a parte questo, no, del legno in generale no, cose, utensili fatti in legno non è un problema. Il problema è quando il legno è molto secco e quindi c'è quella ruvidità un po' fastidiosa. Però Flavia appunto dice: ciao, pensavo di essere l'unica ad avere questo problema con i cucchiai di legno, solo al pensiero mi vengono i brividi e la pelle d'oca, mi fa sentire meno sola e meno strana. No, assolutamente non sei strana, perché quando uno ha una problematica, un fastidio, c'è sempre qualcun altro che ce l'ha, quindi no, questo è un problema tranquillissimo. Che io dico, rivestitelo un po' questo legno, da farlo apparire un pochettino liscio, perché sennò veramente fa venire i brividi. Poi ognuno ha le sue, quindi non è detto che questo possa essere per tutti, ma qualcun altro ha qualche altro fastidio. Non sopporto nemmeno i legnetti dei medici per controllare la gola, gli abbassalingua. Questo è il messaggio di Lorenzo da Trieste. Devo dire che questa cosa del legno unisce tante persone, ma sicuramente ce ne sono altre, come alcuni suoni che possono dar fastidio o altre cose che magari non mi vengono in mente perché per me non sono un problema, per qualcun altro sono un problema e sicuramente non sarà lui da solo, come appunto stavo dicendo a Flavia. 366 6344 66 per i vostri messaggi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 23 su Radio Freccia, comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, non passano di lì in questo periodo perché in trasferta non ci siamo portati questo meccanismo aperto qua per spiegare, però li leggiamo e ascoltiamo i vostri messaggi. Stiamo parlando di quelle cose che vi danno fastidio, vi viene anche la pelle d'oca, magari dei materiali particolari. Ci stiamo molto concentrando sul legno perché devo dire che è molto diffuso, ma non solo, ci sono altre cose. Ad esempio, a me una cosa che dà fastidio è anche sentir deglutire nel silenzio o masticare, però dipende dalle volte, non è così insopportabile, è una cosa che tengo dentro, riesco, però a volte mi dà proprio fastidio, però solo a volte, non so perché sta cosa.

Bruce Springsteen. Stasera in unione con Maracaibo. Questo perché io ormai ve lo sto dicendo tutte le sere per insomma darvi un po' l'idea del villaggio, perché io sono qui in mezzo tra quella che è la musica di Radio Freccia e la musica che usano per l'animazione, e mi si fondono insieme le canzoni e diventano qualcosa di unico e raro, quindi mi piace rendervi partecipe di quello che ascolto ogni sera. Detto questo, stanno arrivando i vostri messaggi al 366-6344-66 sulle cose che un po' vi danno fastidio. Siamo partiti da un cucchiaino in legno, ma la cosa continua ad evolversi.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 23:14 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Livio parla della misofonia, che è il fastidio per quei piccoli rumori, come appunto sentire il masticare, sentire deglutire, sentire insomma queste cose che possono effettivamente dar fastidio. Poi ci sono chiaramente vari livelli, perché ad esempio, come dicevo, io a volte lo sento quando c'è il silenzio, un pochettino mi dà fastidio, ma è una cosa sopportabilissima. E poi dipende, non sempre con tutti, invece qualcuno veramente non tollera, quindi bisogna proprio lavorarci su questa cosa, perché ci sono persone proprio che soffrono quando sentono questa tipologia di suoni, di rumori.

su Radio Freccia. Che bello rilassarsi con della buona musica. Spero che faccia questo effetto anche a voi, per chi si deve rilassare e per chi sta lavorando e ha scelto l'ultima luna. Spero che possa essere una bella compagnia. Intanto sta arrivando devo dire che siamo tutti d'accordo sul legno, questo l'abbiamo capito, ne stanno arrivando tanti di questi messaggi, però stanno arrivando anche altri messaggi, tipo questo di Mary da Roma che dice: io trovo fastidiosissimo il rumore del polistirolo mentre viene tagliato, così come quello di un pennarello che scrive su fogli di carta lucida. In entrambi i casi il rumore stridulo è davvero fastidioso. E ognuno ha le sue, davvero, come stavamo dicendo, che poi qualcuno sta dicendo anche le fobie, lì è veramente un problema molto più serio, perché chiaramente ci sono quelle cose che danno fastidio e poi ci sono quelle cose che sono debilitanti, sono davvero una problematica che impedisce anche un qualcosa, tipo come ad esempio viaggiare. È arrivato un messaggio del genere che poi ascoltiamo.

0: Prodotti da Troni. Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio Freccia.
3: Le 23:27 su Radio Freccia, arrivano i vostri messaggi, le vostre condivisioni.
4: Ciao a tutti, io sono messo peggio di tutti. Paura di volare, paura dell'altezza, delle curve, quindi viaggiare per me è impossibile. Qua i treni sono un po' così, quindi per me viaggiare è veramente un trauma. Quindi legni, legnetti, per me li mangerei tutti, guarda.
3: Mi spiace. Beh, queste sono vere e proprie fobie, quindi è difficile effettivamente affrontarle, superarle. Certamente ci sarà un

0: Idols su Radio Freccia. Qui facciamo una lieve deviazione, ma fa sempre parte del fastidio, sì?
1: Ma Cassidy, vale tra le cose che danno tanto fastidio vedere i comuni che aumentano la tassa Tari, quando invece potrebbero ampiamente rimpinguare le casse multando quelli che buttano mozziconi ovunque e non solo quelli?
0: Purtroppo sì, se dobbiamo aprire il capitolo maleducazione potremmo star qui davvero tutta notte, perché ci sono tante cose che danno fastidio. Come sempre ci sono tante cose che magari molti si impegnano a fare nel giusto modo, nel rispetto per gli altri, e poi ci sono altri che appunto rovinano il tutto.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 23.40 su Radio Freccia, 366-6344-66, le cose che vi danno fastidio, ma stavamo parlando anche della maleducazione eccetera, ma eravamo un po' più sul leggero questa sera, perché siamo partiti in realtà da un cucchiaino di legno che per me sì è difficoltoso, nel senso che non riesco a mangiare un gelato se mi danno un cucchiaino del genere, perché mi dà fastidio quel legno così ruvido. Luciano scrive: forse perché sono un po' ossessivo compulsivo, ma elencare le cose che mi provocano fastidio sono molte. Chi quando parla ha il vizio di toccare, un'altra cosa quando mi capita di stare lontano da casa non utilizzo le stoviglie in comune, mi porto sempre il mio, diciamo, kit da viaggio. Ho visto cose che nemmeno voi mortali avete visto. Sicuramente succede di tutto, lo sappiamo. Beh, può essere una buona cosa da portarsi il kit da viaggio.

devo dire che non pensavo di riscuotere tutto questo successo per i cucchiaini in legno. Arriva anche questo messaggio da Fabio che dice: a me dà fastidio la scopa sulla moquette, mi fa venire la pelle d'oca. Ecco, questa ad esempio non la sapevo. 1, 2, 3, 2, 2, 3.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 23:52 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna, anche per questa sera ancora qualche minuto per stare insieme, per parlare di quelle cose che ci danno un po' fastidio, che non siamo arrivati alle fobie, qualcuno sì, però non così tanto, dai, è ancora sopportabile, anche se in realtà effettivamente per me non è neanche sopportabile il cucchiaino in legno, però non riesco e devo chiedere di darvi qualcos'altro, perché sennò faccio realmente fatica. Il problema è che mi hanno dato una cannuccia in carta per la granita, quindi si è sfaldata e quindi niente, non è stato molto facile, uno si deve ingegnare. A parte questo, sentiamo voi, sì?
2: Per me la criptonite è il batuffolo di cotone.
1: Il batuffolo di cotone?
2: Che già tenerlo in mano è una stranissima sensazione, ma quando lo apro in due, niente, già adesso al pensiero c'ho già la pelle d'oca, incredibile.
1: Ma sembra quasi che sia una roba finta, perché lo stai un po' recitando, ma magari realmente provi questa cosa, perché boh, può essere, non l'ho mai sentita. Il patuffolo di cotone mi è nuova, ma ognuno ha la sua. Sì?
3: Buonasera a tutti. Ciao, a me fa impressione vedere la gente che si tocca gli occhi, o mettersi il collirio o le lenti a contatto. Devo distogliere lo sguardo, non ce la faccio. Se poi devo mettere il collirio io è una tragedia. E ognuno ha le sue, e bove.
1: Questa è un'altra di quelle che è abbastanza diffusa. Infatti c'è una collega di Radio Z che anche lei ha questa problematica, e quindi colliri, ma non solo su se stessa, anche sugli altri, proprio come diceva il Bove, è una cosa che può dare fastidio effettivamente. No, niente, lo faccio in tempo, stavo per mettere un altro messaggio ma tempo scaduto. Vi do appuntamento domani con l'ultima luna, cominciamo una nuova settimana insieme, sempre alle 22. Good night.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: That's, you can call back, all right? Bye.
1: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Get on top!
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.